0: 22 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: domenica.
1: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
2: Anche nel weekend.
3: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E chi

0: Radio Latte Miele.
1: Latte Miele.
0: La tua musica italiana, anche nel weekend.
2: Fumo, entro, cambio faccia. Come va a finire, si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico. Se succede per Trump, vedi casino. Se succede per Trump, vedi casino.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scelte.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretta bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2002,

0: 4 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Di notte specialmente, di notte lentamente, di notte.
0: Latte e miele.
2: La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono.
3: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: 6 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte, latte stelle. Latte miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Le stelle del 3 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete l'amore è favorito, io invito anche i cuori solitari a guardarsi attorno. Il lavoro invece è un po' più lento, ma in ripresa in vista della fine della primavera e dell'estate. Io penso che tanti abbiano grandi progetti da mettere in gioco, anche oggi le emozioni sono forti. Toro, va molto meglio rispetto ai giorni scorsi, anzi io penso che chi ha vissuto una crisi negli ultimi 2 anni addirittura ora si sia liberato di tanti pesi. Poi chiaramente dipende dalle singole opportunità. Opportunità, possibilità. Il focus andrebbe fatto su contratti, lavoro e soldi. Amore anche qui più stabile e gestibile. Gemelli, incontri importanti, ritorno della curiosità, che per te è indispensabile per andare avanti. Ti intriga una persona quando sei curioso di conoscerla. Ti interessa un lavoro quando è nuovo. Ecco perché chi ha fatto per anni la stessa cosa adesso desidera cambiare. C'è un po' di stanchezza da gestire. Cancro, attenzione all'umore, che è ballerino, ma soprattutto se c'è stata una tensione a metà aprile. Possibili chiarimenti, risposte positive entro metà mese, non bisogna agire di orgoglio, di istinto, bisognerebbe essere un pochino più razionali. Il dialogo è fondamentale anche se c'è stata appunto una crisi. Per il Leone, amore in ripresa, ma soprattutto questo nuovo transito di Venere dice che tanti appartenenti a questo segno zodiacale non sono più succubi degli eventi o di certe persone. Le tensioni sono risolvibili. Tutti quelli che possono farsi riconfermare un accordo oppure vogliono fare delle prove, dei test per superare un esame, sono in prima linea e possono vincere. Serve solo un po' di prudenza economica. Vergine, giornata nervosa un po' pesante che si inquadra però in un clima generale di grande risveglio. Ora le idee sono chiare. Se c'è rischio di discussione è soprattutto in amore. Non è detto che si parli di crisi definitive, ma penso che le divergenze siano possibili ora, soprattutto in merito alla casa, ai figli. Recupero da domani. Bilancia, le tensioni non sono poche, le opposizioni sono molte. Però in questa giornata hai maggiore libertà di azione. E poi non ci dimentichiamo che chi non ti ama non ti merita. Insomma, da un certo punto di vista, se alcune persone o situazioni non ti vanno a genio, puoi anche cambiare. Scorpione, recupero in amore dopo le prime 3 settimane di aprile che sono state un pochino pesanti. Magari anche se hai accanto la persona migliore del mondo, ti sei dovuto dedicare ad altro. Buona energia su progetti nel lavoro, dove se c'è da fare una richiesta direi muoviamoci subito entro fine giugno. Sagittario, amore un po' complicato. Forse in questo periodo c'è qualche dubbio, ricordo del passato. Il Sagittario non ama pensare alle cose che sono accadute, guarda al futuro con interesse, però non escludo che ci sia una persona che ti ha fatto del male. Lavoro forte e promettente. Capricorno, serve un po' di relax, situazione ancora un po' impegnativa ma in miglioramento, e poi grandi novità positive in arrivo grazie a queste buone stelle. Certo, di tagli ne sono stati fatti tanti, forse ora collabori con persone diverse rispetto al passato. Acquario, amore protagonista e positivo, attenzione invece alle spese, almeno fino a metà maggio bisogna essere un pochino attenti proprio alla gestione economica della vita. Pesci, nervosismo e tensioni in amore, ma solo perché tu vuoi mettere alla prova qualcuno. Direi oggi di evitare reazioni impulsive, serve un po' più di equilibrio nei rapporti interpersonali. Lavoro sempre protetto da Giove, se c'è da fare una richiesta, da mercoledì avremo stelle migliori, poi ne parlerò. Vi abbraccio forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2023. Yeah. Oh.

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana, anche nel weekend.
1: Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia, che mi ricorda che ogni cosa è mia.

0: 7 e 3.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
2: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
1: Una cosa per fortuna esiste: la Mid-Season Sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
2: Gli sconti della Mid-Season Sale di scarpe e scarpe, vorrai dire?
1: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Spot.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
4: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
5: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
6: Latte e miele.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Spot.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lumi.
4: Ristorante Country House 3Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3Quattrì, dove se mangi e se beve lumi.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2012.

0: 7 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Le stelle del 3 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete l'amore è favorito, io invito anche i cuori solitari a guardarsi attorno. Il lavoro invece è un po' più lento, ma in ripresa in vista della fine della primavera e dell'estate. Io penso che tanti abbiano grandi progetti da mettere in gioco, anche oggi le emozioni sono forti. Toro, va molto meglio rispetto ai giorni scorsi, anzi io penso che chi ha vissuto una crisi negli ultimi 2 anni addirittura ora si sia liberato di tanti pesi. Poi chiaramente dipende dalle singole opportunità. Possibilità. Il focus andrebbe fatto su contratti, lavoro e soldi. Amore anche qui più stabile e gestibile. Gemelli, incontri importanti, ritorno della curiosità, che per te è indispensabile per andare avanti. Ti intriga una persona quando sei curioso di conoscerla. Ti interessa un lavoro quando è nuovo. Ecco perché chi ha fatto per anni la stessa cosa adesso desidera cambiare. C'è un po' di stanchezza da gestire. Cancro, attenzione all'umore, che è ballerino ma soprattutto se c'è stata una tensione a metà aprile. Possibili chiarimenti, risposte positive entro metà mese, non bisogna agire di orgoglio, di istinto, bisognerebbe essere un pochino più razionali. Il dialogo è fondamentale anche se c'è stata appunto una crisi. Per il Leone, amore in ripresa, ma soprattutto questo nuovo transito di Venere dice che tanti appartenenti a questo segno zodiacale non sono più succubi degli eventi o di certe persone. Le tensioni sono risolvibili. Tutti quelli che possono farsi riconfermare un accordo oppure vogliono fare delle prove, dei test per superare un esame, sono in prima linea e possono vincere. Serve solo un po' di prudenza economica. Vergine, giornata nervosa un po' pesante che si inquadra però in un clima generale di grande risveglio. Ora le idee sono chiare. Se c'è rischio di discussione è soprattutto in amore. Non è detto che si parli di crisi definitive, ma penso che le divergenze siano possibili ora, soprattutto in merito alla casa, ai figli. Recupero da domani. Bilancia, le tensioni non sono poche, le opposizioni sono molte. Però in questa giornata hai maggiore libertà di azione. E poi non ci dimentichiamo che chi non ti ama non ti merita. Insomma, da un certo punto di vista, se alcune persone o situazioni non ti vanno a genio, puoi anche cambiare. Scorpione, recupero in amore dopo le prime 3 settimane di aprile che sono state un pochino pesanti. Magari anche se hai accanto la persona migliore del mondo, ti sei dovuto dedicare ad altro. Buona energia su progetti nel lavoro, dove se c'è da fare una richiesta direi muoviamoci subito entro fine giugno. Sagittario, amore un po' complicato. Forse in questo periodo c'è qualche dubbio, ricordo del passato. Il Sagittario non ama pensare alle cose che sono accadute, guarda al futuro con interesse, però non escludo che ci sia una persona che ti ha fatto del male. Lavoro forte e promettente. Capricorno, serve un po' di relax, situazione ancora un po' impegnativa ma in miglioramento, e poi grandi novità positive in arrivo grazie a queste buone stelle. Certo, di tagli ne sono stati fatti tanti, forse ora collabori con persone diverse rispetto al passato. Acquario, amore protagonista e positivo, attenzione invece alle spese, almeno fino a metà maggio bisogna essere un pochino attenti proprio alla gestione economica della vita. Pesci, nervosismo e tensione in amore, ma solo perché tu vuoi mettere alla prova qualcuno. Direi oggi di evitare reazioni impulsive, serve un po' più di equilibrio nei rapporti interpersonali. Lavoro sempre protetto da Giove, se c'è da fare una richiesta da mercoledì avremo stelle migliori, poi ne parlerò. Vi abbraccio forte, a domani.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

hai trasformato il coraggio in sorriso, oggi resta solo un grazie immenso. Queste sono le parole di Gianni Morandi che abbiamo appena ascoltato con Monghidoro, parole dedicate ovviamente ad Alex Zanardi. Mi piaceva aprire così questa puntata di Tutti amano il weekend.

0: Tutti amano il weekend e noi di Latte e Miele ancora di più. Buongiorno da Francesco Carruba in questa domenica 3 maggio. Grazie anche a Umbertino Aniceto in regia. Stiamo insieme fino alle 10. Come ogni sabato e ogni domenica iniziamo alle 8. Abbiamo 2 ore di notizie, tanta musica italiana. Insomma, staremo insieme, staremo bene. Ricordiamo anche che oggi è la giornata mondiale della libertà di stampa, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite proprio per il 3 maggio. Tra l'altro questa giornata si è unita a quella in memoria dei giornalisti uccisi a causa dello svolgimento della loro professione, che è appena stata istituita proprio in Italia, quindi è una giornata importante per l'informazione, la stampa, i giornalisti, una giornata importante per tutti noi, per tutta l'Italia, anche in questo weekend lungo del 1 maggio, in cui immagino che tanti di voi siano magari di ritorno anche da un viaggio. Ne parleremo perché ci sono anche delle preoccupazioni per quanto riguarda la circolazione stradale. Tra poco ne parleremo, però noi vogliamo anche verificare se tutto questo è vero, insomma, se siete di ritorno da un viaggio in questa giornata, se invece siete tranquilli, relax, farete una passeggiata, un pranzo domenicale, sarete in famiglia con gli amici, insomma. Accendiamo il weekendometro, il censimento del popolo di Radio Latte e Miele. I vostri messaggi scritti e vocali al 335 787 1910.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity. La sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
6: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani

0: come non l'hai mai visto.
1: Italia Starter Pack.
2: Novità ad Ascoli Piceno con START, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corsi ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. START SPA, viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
3: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.

Rocco Hunt, La più bella del mondo, il suo nuovo singolo, tra l'altro l'ha presentato anche con un concerto improvvisato tra i passanti e i fan alla terrazza del Pincio nel cuore di Roma, proprio in questi giorni. Era bello perché la gente poteva stare proprio vicina a lui mentre cantava. Tra l'altro Rocco Hunt ha annunciato da poco, insomma, che aspetta il suo secondo figlio, e quindi gli facciamo tanti auguri anche per questo. Abbiamo bravo Umbertino in regia, pronto con le congratulazioni per Rocco Hunt. Abbiamo accennato alla situazione del traffico, che oggi potrebbe essere difficile perché si parla di controesodo per questo che è il primo lungo weekend di primavera e di primo maggio. C'è traffico, in effetti, Umbertino, mamma mia. Proprio per ieri e oggi si prevedevano picchi di traffico del più 8%, e in effetti questo traffico intenso potrebbe esserci. In particolare nel pomeriggio di oggi c'è il rischio di lunghe code sulle autostrade, c'è anche un bollino rosso previsto per le ore serali, quando probabilmente in tanti torneranno dai viaggi di questi giorni. Quindi il consiglio per evitare il traffico intenso, ovviamente, è di partire molto presto. L'ideale sarebbe stato partire prima delle 7, un'oretta fa, insomma. La cosiddetta partenza intelligente non riusciamo mai a farla veramente, almeno noi no, anche Umbertino in regia dice di no, non so voi, Allora continua il weekendometro di Radio Latte Miele sul censimento del popolo dei nostri ascoltatori e ascoltatrici per questa giornata. 335-787-1910. C'è un altro nuovo singolo da ascoltare insieme, appena arrivato, quello di Francesca Michelin, e si intitola Una donna non può.

0: Su Radio Latte Miele, Una donna non può, il nuovo singolo di Francesca Michelin, che forse lo sapete è una grande appassionata di Formula 1, in particolare nota per il suo tifo sfegatato per Fernando Alonso, l'ha anche coinvolto in qualche videoclip. E allora parliamo proprio di Formula 1. Prima abbiamo parlato del traffico delle auto ordinarie, ora ci spostiamo sulle monoposto, perché è ufficiale: il Gran Premio di Miami è stato anticipato per allerta meteo proprio a causa del maltempo. Ecco, sarà così, però insomma 3 ore prima, il via alle 19 invece che alle 22, proprio a causa del maltempo. Allora, intanto c'è il dominio della McLaren nella gara sprint di ieri, con Norris che è partito dalla pole e ha vinto incontrastato davanti al compagno di squadra Piastri. Buono il terzo posto di Leclerc, tutto sommato, con la Ferrari che ha fatto esordire questa nuova ala Macarena, che fa pensare al ballo, è invece un accessorio anche piuttosto tecnologico. Allora, stasera c'è la gara lunga con Kimi Antonelli, questo nuovo fenomeno 19enne della Formula 1, che ha fatto di nuovo la storia nelle qualifiche del Gran Premio, perché ha conquistato la terza pole position consecutiva. Partirà per la terza volta di fila primo, come solo Senna e Schumacher avevano già fatto, insomma è un record praticamente. E poi Kimi Antonelli ha anche dedicato questa pole position ad Alex Zanardi, che è scomparso l'1 maggio, lo stesso giorno in cui 32 anni fa se n'è andata la leggenda di Ayrton Senna. E Kimi Antonelli ha detto: questa pole position è per Alex Zanardi, un amico. Tutti amano, tutti amano.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa. Febal Casa, Febal Casa. Più info su febalcasa.com.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio al Vomano, in provincia di Teramo. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta, in località Piano d'Orta, in provincia di Pescara. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto ponte sul Vomano, nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via via.
6: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su conad.it.
8: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto. A
7: due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social. Domenica 3 maggio ad Amatrice con Federico 40.
9: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tarrio Rufo.
10: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
0: Massimo Ranieri è nato il 3 maggio 1951, oggi compie 75 anni, tanti auguri da parte di tutta Radio Latte Miele, stasera in concerto a Brescia, domani al Teatro degli Arcimboldi di Milano, con lo show Tutti i sogni ancora in volo, Rose Rosse.

0: Fragole buone buone di Luca Carboni dal 1984 su Radio Latte Miele, in tutti amano il weekend. Allora, visto che in questa prima mezz'ora sono capitati dei compleanni, abbiamo detto anche di Rocco Hunt che aspetta il secondo figlio, insomma restiamo un po' in questo mondo di sentimenti, e per dire che Gianluigi Donnarumma, grande portiere, ha sposato Alessia Elefante. Un po' a sorpresa l'annuncio è arrivato tramite i social, proprio sui loro profili Instagram. Lui è il portiere del Manchester City e anche della nazionale italiana di calcio, e insomma il post dice che Donnarumma ha firmato un contratto a lungo termine, a tempo indeterminato. Il matrimonio in effetti dovrebbe essere così. Allora, la loro storia è particolare perché si conoscono da quando erano ragazzini, vivevano a Castellammare di Stabia e stanno insieme da 10 anni, dal 2016. Lui in quel momento giocava nel Milan ed era stato raggiunto a Milano proprio da Alessia, che di lavoro fa l'interior designer. E poi Donnarumma le aveva chiesto di sposarlo verso la fine del 2024 a Parigi, e ora il lieto evento, e quindi congratulazioni e tanti auguri, insomma buona vita insieme. Parliamo di Ligabue, che è in giro per l'Europa con Certe notti in Europa Tour, ieri sera a Madrid, poi mercoledì invece inaugurerà la nuova arena nel quartiere Santa Giulia di Milano, quindi un primo concerto. Lo ascoltiamo con Bambolina e Barracuda dal 1990.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Bamboline e Barracuda dal 1990 con Luciano Ligabue. Questo brano è un vero e proprio racconto in musica, lo abbiamo riascoltato insieme nel viaggio nel tempo della musica di Radio Latte Miele. Ora però diamo uno sguardo all'attualità, all'informazione, perché i negoziati tra Stati Uniti e Iran non decollano, purtroppo tira aria di una nuova fase di guerra. Donald Trump non esclude appunto l'ipotesi di riprendere il conflitto, ha detto anche di aver bocciato una proposta di accordo che l'Iran ha consegnato al Pakistan, il paese che sta facendo da mediatore, e non è certamente un ruolo semplice. Per l'Iran ora la palla è proprio nel campo degli Stati Uniti per scegliere la via della diplomazia o la prosecuzione di un approccio conflittuale. Queste sono proprio le parole dei portavoce dell'Iran, e la posizione di Teheran insomma è questa: l'Iran, con l'obiettivo di garantire i propri interessi e la propria sicurezza nazionale, è pronto a entrare a seguire entrambe le strade. E quindi Teheran ritiene probabile una ripresa del conflitto con gli Stati Uniti. I fatti hanno dimostrato che gli Stati Uniti non rispettano promesse né accordi. Questa è la posizione che viene ripetuta dalle autorità iraniane nelle ultime ore e in questi giorni, e quindi neanche in questa domenica 3 maggio vi posso dare buone notizie sul fronte della crisi internazionale.
1: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
2: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
1: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid season sale di Pitta Rosso.
2: Quella con gli sconti fino al 50%?
1: La stessa mid season sale la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
2: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pitta Rosso, e l'armadio può aspettare.
1: Pitta Rosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
3: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscani.com.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it, oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
6: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run. E la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non manca

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Osteria del Porco. Il nostro staff vi invita a degustare il meglio della tradizione culinaria ascolana, dove la qualità si abbina al gusto e alla salubrità di tutti i prodotti. Primi piatti con pasta fatta a mano dal nostro chef e le migliori selezioni di carne cotte alla griglia. Osteria del Porco ad Ascoli Piceno in Rua della Lupa 5. Dall'antipasto al dolce, il gusto della tradizione ascolana. Su prenotazione compleanni, cene, battesimi ed eventi vari. Giovedì trippa, venerdì baccalà, sabato spuntature. Osteria del Porco. Info 379 24 23 725.

questa vertigine elettronica con Elodie su Radio Latte Miele. Elodie è nata il 3 maggio 1990, oggi compie 36 anni. Tanti auguri da parte di tutta Radio Latte Miele. Allora, a proposito di vertigini, c'è una storia che un po' dà la vertigine, una vertigine positiva, è quella del giovane calciatore abruzzese Matteo D'Agasso, che è passato in un anno, in un solo anno praticamente, dalla Serie C alla Serie A a soli 22 anni, perché lui a gennaio dal Pescara è arrivato al Venezia, e quindi proprio con questa squadra, come raccontavamo anche che ieri, il giovane centrocampista ha centrato la promozione in Serie A. Lui è un classe 2004, è stato anche premiato a Coverciano come giovane promessa del calcio italiano, ha esordito in nazionale Under 21, c'è anche la concreta possibilità che faccia parte della nazionale italiana maggiore di calcio, quella un po' sperimentale, viene definita così, affidata ad interim a Silvio Baldini, in attesa che si trovi insomma nuovo CT dopo Gennaro Gattuso. Potrebbe farne parte D'Agasso per le due amichevoli di fine campionato, così anche giusto per fare qualche esperimento, qualche esperienza in più, e sicuramente Matteo è un ragazzo da tenere d'occhio e il calcio italiano ha bisogno di giovani come lui.

0: Lattemiele.com, il sito ufficiale di Radio Latte Miele, poi c'è la nostra app ufficiale, quella tutta gialla, e non dimentichiamo i social su Instagram, Facebook, X e TikTok. Tra gli ultimi contenuti trovate anche i video delle interviste con gli ospiti che ci sono venuti a trovare, da Frankie Energy al produttore Giuli. Nei prossimi giorni troverete anche un pezzettino della chiacchierata che abbiamo fatto ieri con l'attore Francesco Luciani.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 8:59. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte Miele è ovunque. Portala sempre con te.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: io, ma sono matta.
1: Ma siamo tutti un po' matti, dito nella piaga, che fastidio su Radio Latte Miele ad aprire la seconda ora di Tutti amano il weekend. Ciao di nuovo da Francesco Carruba, grazie al nostro Umbertino Aniceto in regia. Allora, apriamo quest'ora anche con una notizia che riguarda un mega concerto gratuito che si è tenuto sulla spiaggia brasiliana di Copacabana con Shakira, star colombiana. Prima c'è stata un'esibizione di droni, poi è arrivata lei, tutta avvolta nella bandiera brasiliana, su un palco gigantesco, 1500 metri quadrati, ha salutato questi fan. Era difficile salutarli tutti perché si parla di 2 milioni di persone, 8000 agenti di sicurezza. Le strade del quartiere di Rio dove si trova la spiaggia sono state chiuse 4 ore prima, e quindi davvero tantissime persone, 2 milioni. Prima si erano esibite altre star, come Lady Gaga, che è arrivata a 2,1 milioni di persone, 1,5 milioni per Madonna. Insomma, c'è un po' una gara tra star internazionali sul chi fa il concerto più grande. Ieri parlavamo noi dei duetti italiani che potremmo esportare, perché in generale anche noi abbiamo diversi artisti che rappresentano l'Italia nel mondo. Più tardi parleremo anche di cosa hanno combinato Laura Pausini e Achille Lauro a Città del Messico nelle ultime ore. Continua a essere acceso il nostro weekendometro con i vostri messaggi al 335-787-1910. E allora salutiamo Giacomo, Sabrina, Aliena e Walter, che sono stati tra i primi ascoltatori a scriverci già da questa mattina. Presto.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Nuovi arrivi. Glovo presenta le nuove collezioni Bimby, le migliori marche di calzature, abbigliamento, accessori e sport ai migliori prezzi. Rifle, Solo Soprani, Kanguro, Enrico Coveri, Miss Glovo, Laura Biagiotti, Superga, Stitch, Frozen, Spider-Man, Avengers e tanti altri. Glovo, grande nella scelta, nella qualità e ancora più grande nella convenienza. Glovo, per tutta la famiglia.
7: Glovo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Glovo nelle Marche e ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334-88-12-138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
10: Gesildo, dove mangiamo oggi?
11: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
10: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
11: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
10: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
11: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
10: Ristorante Chalet numero 7.
11: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.

Tiziano Ferro e Giorgia ci hanno cantato Superstar su Radio Latte Miele. Allora parliamo delle superstar del tennis. Oggi un'altra giornata epocale per questo sport che sta vivendo la sua primavera ormai da qualche anno, anche grazie a campioni come il nostro Jannik Sinner, che oggi pomeriggio gioca contro Alex Zverev nella finale del Masters 1000 di Madrid. Il nostro azzurro numero uno al mondo cerca il quarto titolo consecutivo 2026 dopo quelli vinti a Indian Wells, Miami e Monte Carlo. Quindi in quattro mesi, poco più, insomma, siamo già a quattro titoli solo quest'anno, ed è, potrebbe essere invece il quinto trionfo consecutivo in un torneo Masters 1000. Sarebbe un'impresa mai riuscita in questo circuito, sarebbe il primo tennista nella storia a farlo, insomma sarebbe una grande impresa. In tutti i tornei vinti quest'anno, una curiosità, Sinner ha sempre incontrato questo tennista, Zverev,

però in semifinale e lo ha sempre battuto. Ora invece il duello si sposta in finale e se possibile diventa ancora più curioso. Loro due si sono affrontati in 13 occasioni, Sinner ha vinto 9 volte e tra l'altro negli ultimi 8 confronti diretti. Zverev ha commentato: Jannik è il miglior giocatore del mondo senza alcun dubbio, ma proverò a rendergli la vita difficile. Così il tennista tedesco. Non ti impegnare troppo, Zverev, mi raccomando, e noi incrociamo le dita. C'è il disco weekend di Radio Latina.

Il disco weekend di Radio Latte Miele è quello di Clara, prima donna, lo abbiamo ascoltato insieme, e parliamo di prime donne in senso positivo nel mondo del calcio, perché la Roma femminile ha vinto proprio ieri il campionato di calcio di Serie A con due giornate di anticipo davanti all'Inter e alla Juve. È il terzo campionato vinto dalla Roma dopo quelli del 2023 e del 2024, quindi complimenti. Tra l'altro un articolo del Post ricorda che la Roma femminile ha un'organizzazione non troppo diversa dalle strutture delle grandi squadre anche maschili, quindi ci sono c'è un personale dedicato che fa invidia quasi alle società di Serie A. Insomma, l'allenatore è Luca Rossettini, ex calciatore di Serie A che fino all'anno scorso allenava le squadre giovanili del Padova. La calciatrice forse più rappresentativa della Roma femminile è la capitana Manuela Giuliano, che nel 2024 è stata anche la prima italiana a essere candidata al Pallone d'Oro. Pensate, lei è la migliore marcatrice della squadra in questa stagione, ha fatto 10 gol, nella scorsa 12, quindi insomma bei numeri, e volevo anche fare i complimenti al calcio femminile in generale che sta crescendo sempre sempre.

0: McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Spot.
3: Lo stile scamosciato impazza da Globo.
4: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
3: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
4: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
3: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
5: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
6: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Essere sereni non significa stare fermi. È continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto. È un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità. Perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Latte e miele.

Non vedo l'ora di ascoltare il nuovo viaggio nel tempo della musica italiana insieme a voi, perché associa due cantautori incredibili. Partiamo con Bruno Lauzi, Ritornerai, dal 1963, e poi Vasco Rossi, Ogni volta, dall'82.

Su Radio Latte Miele abbiamo ascoltato insieme Ogni Volta di Vasco Rossi dal 1982, una canzone che risuona spesso anche allo stadio di San Siro nelle partite dell'Inter, perché tra l'altro il buon Vasco è un grande tifoso nerazzurro già da quando era bambino, e questa, insomma, il fatto che ogni volta risuoni lì nell'arena del calcio deve essere una bella soddisfazione per lui, che si sta preparando anche al suo nuovo tour, sta facendo le prove con la band, la scaletta, insomma, continua il suo lavoro in previsione dei successi dei nuovi concerti. A proposito dell'Inter, invece, visto che il tifoso Vasco ci ha aiutato a introdurre l'argomento, ormai l'Inter possiamo dire, dai, che è a un passo dal 21esimo scudetto, e la prima vera occasione per strapparlo matematicamente è quella di stasera, quando i nerazzurri giocheranno contro il Parma a San Siro, perché il pareggio tra Como e Napoli di ieri ha rimandato questo trionfo nerazzurro, ma probabilmente, forse, solo di poche ore vedremo. Infatti all'Inter basta un punto per cucirsi sul petto questo scudetto, basta il pareggio contro la squadra del Parma, 75.000 tifosi attesi a San Siro, e la Gazzetta dice anche che è pronta una location segreta per il Brindisi, per festeggiare. Insomma, staremo a vedere, quindi potrebbe essere una giornata decisiva per lo scudetto quella di oggi. Arriva Laura Pausini, che ha fatto qualcosa di grande all'estero anche insieme a Achille Lauro, tra poco lo vediamo insieme. Le cose che vi

0: Le cose che vivi di Laura Pausini, un brano che compie 30 anni, è del 1996, l'abbiamo riascoltato insieme su Radio Latiniele nel viaggio nel tempo della musica italiana, un viaggio che ci riporta proprio ai giorni nostri, alle ultime ore, perché Laura Pausini ha tenuto un concerto incredibile in Messico, a Città del Messico, in uno stadio strapieno. Le immagini che si vedono nelle storie su Instagram della cantante di Solarolo sono incredibili, il pubblico era in delirio, un grande concerto, una grande performance. Sul palco Laura ha avuto anche diversi ospiti, tra i quali sicuramente per noi italiani il più atteso era Achille Lauro, perché questi due grandi cantanti italiani hanno portato all'estero anche il loro duetto in 16 marzo e l'hanno eseguito proprio lì sul palco. Così Lauro ha potuto portare la sua musica anche su palchi internazionali, forse un progetto che lui vorrebbe portare avanti, da quello anche che abbiamo capito dalle sue ultime dichiarazioni sui social, insomma, e quindi inizia un grande percorso. E in questo modo chiudiamo anche il discorso che abbiamo aperto ieri. Avevamo detto, ci siamo chiesti quali sono i grandi duetti italiani che potrebbero rappresentare il nostro paese all'estero, e nelle ultime ore con Laura Pausini e Achille Lauro a Città del Messico abbiamo avuto una nuova dimostrazione, una nuova conferma. Arrivano gli aggiornamenti del meteo.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: La pressione torna lentamente a diminuire sull'Italia, provocando però solo un lieve aumento della copertura nuvolosa. In mattinata la copertura tenderà ad aumentare parzialmente al nord-ovest, cieli in generale sereni o poco nuvolosi altrove. In giornata qualche addensamento sui settori nord-occidentali, poche variazioni con prevalenza di sole altrove, velature in Sardegna, temperature in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
5: Spot.
6: Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
5: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
5: Globo Biancheria, per la tua casa.
6: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
5: Un euro per l'elettricità.

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Gisildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
2: Arredaggie a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.

Il comico Sai che risate con Cesare Cremonini. Il nostro viaggio nel tempo della musica ha toccato anche l'anno 2012. Tornando ancora una volta ai giorni nostri, dobbiamo anche dire che Cesare Cremonini sta rilasciando dei post in alcune giornate in cui racconta le sue ultime avventure musicali, perché praticamente è tornato in studio e il suo ultimo post dice: sto nascondendo tutto in un luogo segreto, uno solo. Si parla di musica, quindi di file, di registrazioni, di note, e continua Cremonini dicendo: ancora un ultimo istante immerso dentro alla mia follia e ne sarò libero, poi verrò da tutti voi leggero come non mai. Questo è il messaggio rivolto ai fan, che si conclude così: scrivi, suona, registra, ascolta. È un po' quello che sta facendo Cesare Cremonini in questo periodo, le quattro azioni fondamentali del musicista. Quindi sta scrivendo, sta suonando, sta anche incidendo in sala di registrazione e poi riascolta quello che fa, probabilmente per proporlo al pubblico prima o poi, mentre lo aspettano ancora dei concerti importanti. Nei suoi ultimi post c'è sempre il sax protagonista. Sapete che Cesare è sempre più polistrumentista e quindi questo strumento sarà sicuramente presente nelle prossime produzioni e nei concerti. C'è con lui il produttore Tommaso Colliva, bravissimo. Tutto questo sta succedendo allo studio Phonoprint, il mitico studio di Bologna fondato nel 1976. Cosa resta da dire? Aspettiamo di ascoltare qualcosa, caro Cesare.

0: 9:58.
1: È da ieri che ho un pensiero fisso che non mi ha fatto neanche dormire questa notte, e cioè il fatto che Dania Cericola ami il tic tac delle frecce sull'auto.
2: Ah,
1: una
2: ecco,
1: cosa incredibile, impossibile.
2: Ti ho sconvolto.
1: Buongiorno anche a Guido Monti. Buongiorno.
2: E lo so che sembro pazza, ma mi piaceva sin da piccola.
1: Ma sai perché? Perché su alcune automobili poi quel suono, se non sei abituato, è anche particolare, insomma, è proprio un tic tac che entra un po' nella testa.
2: Esatto, ma non lo so, sin da piccola, Francesco, davvero questa cosa della freccia mi piaceva tantissimo, quindi proprio io la freccia la metto proprio sempre, a parte il fatto che si deve mettere, ma mi piace proprio questa cosa.
1: Ti piace il suono?
2: Che te devo dire, sono pazza forse.
1: magari è un sintomo di ordine, insomma, perché è come un metronomo, no? Insomma.
2: Può essere, hai assolutamente ragione, può essere così.
1: Ho sentito che Guido, insomma, ti ha vessato anche su questa passione.
2: Ma lui vessa sempre, non è un problema, oramai mi sono abituata. Non parla, vedi che non parla.
3: Mi sembra normale.
2: Quello
3: che state dicendo vi sembra normale?
2: Sì.
3: A me no.
2: Ecco, a lui no, figurati, certo. Va
3: Buongiorno,
2: bene così, Francesco, non ti preoccupare.
1: Grazie.
3: Anche ai freccisti.
2: Ai freccisti, va bene. Freccisti.
1: Anche ai registi, come Umbertino Aniceto, che ringraziamo. E io do appuntamento a tutti sabato prossimo dalle 8 alle 10. Grazie Guido e Dania, buona domenica anche agli ascoltatori. Ciao.
2: Buona domenica a te, ciao Francesco.
3: Buona domenica, grazie.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
4: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
5: Le stelle del 3 maggio, buona giornata a tutti. Per l'Ariete l'amore è favorito, io invito anche i cuori solitari a guardarsi attorno. Il lavoro invece è un po' più lento, ma in ripresa in vista della fine della primavera e dell'estate. Io penso che tanti abbiano grandi progetti da mettere in gioco, anche oggi le emozioni sono forti. Toro, va molto meglio rispetto ai giorni scorsi, anzi io penso che chi ha vissuto una crisi negli ultimi 2 anni addirittura ora si sia liberato di tanti pesi. Poi chiaramente dipende dalle singole opportunità. Possibilità. Il focus andrebbe fatto su contratti, lavoro e soldi. Amore anche qui più stabile e gestibile. Gemelli, incontri importanti, ritorno della curiosità, che per te è indispensabile per andare avanti. Ti intriga una persona quando sei curioso di conoscerla. Ti interessa un lavoro quando è nuovo. Ecco perché chi ha fatto per anni la stessa cosa adesso desidera cambiare. C'è un po' di stanchezza da gestire. Cancro, attenzione all'umore, che è ballerino, ma soprattutto se c'è stata una tensione a metà aprile. Possibili chiarimenti, risposte positive entro metà mese, non bisogna agire di orgoglio, di istinto, bisognerebbe essere un pochino più razionali. Il dialogo è fondamentale anche se c'è stata appunto una crisi. Per il Leone, amore in ripresa, ma soprattutto questo nuovo transito di Venere dice che tanti appartenenti a questo segno zodiacale non sono più succubi degli eventi o di certe persone. Le tensioni sono risolvibili. Tutti quelli che possono farsi riconfermare un accordo oppure vogliono fare delle prove, dei test per superare un esame, sono in prima linea e possono vincere. Serve solo un po' di prudenza economica. Vergine, giornata nervosa un po' pesante che si inquadra però in un clima generale di grande risveglio. Ora le idee sono chiare. Se c'è rischio di discussione è soprattutto in amore. Non è detto che si parli di crisi definitive, ma penso che le divergenze siano possibili ora, soprattutto in merito alla casa, ai figli. Recupero da domani. Bilancia, le tensioni non sono poche, le opposizioni sono molte. Però in questa giornata hai maggiore libertà di azione. E poi non ci dimentichiamo che chi non ti ama non ti merita. Insomma, da un certo punto di vista, se alcune persone o situazioni non ti vanno a genio, puoi anche cambiare. Scorpione, recupero in amore dopo le prime 3 settimane di aprile che sono state un pochino pesanti. Magari anche se hai accanto la persona migliore del mondo, ti sei dovuto dedicare ad altro. Buona energia su progetti nel lavoro, dove se c'è da fare una richiesta direi muoviamoci subito entro fine giugno. Sagittario, amore un po' complicato, forse in questo periodo c'è qualche dubbio, ricordo del passato. Il Sagittario non ama pensare alle cose che sono accadute, guarda al futuro con interesse, però non escludo che ci sia una persona che ti ha fatto del male. Lavoro forte e promettente. Capricorno, serve un po' di relax, situazione ancora un po' impegnativa ma in miglioramento, e poi grandi novità positive in arrivo grazie a queste buone stelle. Certo, di tagli ne sono stati fatti tanti, forse ora collabori con persone diverse rispetto al passato. Acquario, amore protagonista e positivo, attenzione invece alle spese, almeno fino a metà maggio bisogna essere un pochino attenti proprio alla gestione economica della vita. Pesci, nervosismo e tensione in amore, ma solo perché tu vuoi mettere alla prova qualcuno. Direi oggi di evitare reazioni impulsive, serve un po' più di equilibrio nei rapporti interpersonali. Lavoro sempre protetto da Giove, se c'è da fare una richiesta da mercoledì avremo stelle migliori, poi ne parlerò. Vi abbraccio forte, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: eccolo, eccolo, eccolo. Il calendario segna 3 di maggio, è una domenica.
1: Sì.
0: E sul calendario sì. Mi sono appuntato che abbiamo un programma in diretta. Buongiorno.
1: Ma come vai? Ma come mai?
0: Te l'hai
1: dimenticato?
0: Ma buongiorno. A tutti.
1: Ma buongiorno. Allora. Buongiorno, buongiorno. Prima di tutto,
0: sì,
1: scusami,
0: di tutto.
1: Se uso questo mezzo pubblico, voglio fare gli auguri a mio papà.
0: Ah, ecco, va bene.
1: Perché oggi è proprio veramente il suo compleanno. E quindi auguri, papi, auguri. 95 anni portati alla grande. Grazie.
0: Complimentoni, auguri.
1: Grazie, grazie, grazie.
0: Ci sono altre ricorrenze importanti oggi, però.
1: Certo,
0: tu sai,
1: sì,
0: che
1: lo so.
0: Il 3 maggio è la giornata mondiale della libertà di stampa.
1: Sì.
0: C'è un modo intelligente e utile, credo, per difendere il giornalismo indipendente,
1: sì,
0: e il pluralismo in generale. Ma per quello che riguarda noi e il nostro appuntamento, il 3 maggio è anche, oltre alla giornata mondiale della libertà di stampa, la giornata mondiale della risata.
1: Ah,
0: cioè l'idea è quella,
1: bello,
0: che se noi riuscissimo a promuovere quotidianamente nelle nostre vite la risata,
1: ecco,
0: come strumento di benessere fisico e psicologico, staremmo meglio.
1: Sono d'accordo.
0: E oltre a questo favoriremmo la fratellanza e la pace mondiale. Questa è una giornata che è stata istituita nel 98 da un fondatore del movimento internazionale dello yoga della risata che si chiama Madame Kataria. Beh,
1: guarda,
0: carina,
1: sono
0: come
1: assolutamente
0: cosa.
1: D'accordo, eh?
0: Allora, prendiamo le cose in leggerezza.
1: Certo.
0: Non incistiamoci troppo.
1: No, certo, certo.
0: Sulle
1: certo.
0: problematiche, le criticità e in leggerezza. Cerchiamo anche di ridere delle nostre miserie quotidiane, insomma,
1: ma
0: ognuno
1: sì,
0: di noi,
1: ma sì, certo,
0: se riflette, trova un lato anche divertente in quello che ci accade. Diamo subito la linea alla redazione, lo facciamo e sentiamo che cosa hanno da dirci.
2: Cosa vuol dire per noi il rinascimento? Farsi cullare dalle onde,
3: solcarle a nuoto, a remi, a vela,
2: scoprire isole di silenzio
4: e oasi di divertimento.
2: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
3: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
2: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
3: Vivi un'estate immensa. Toscana, rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco ad immaginare che possa essere accettabile. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran. Una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti e che prevede il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz e la conclusione definitiva della guerra in Iran e in Libano. Solo dopo il raggiungimento di un'intesa verrebbe avviato un altro mese di colloqui per cercare di raggiungere un accordo sul programma nucleare. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele sta valutando di riprendere la guerra. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Secondo alcuni media, durante l'incontro si discuterà anche di un possibile ritorno ai combattimenti nella striscia di Gaza in un clima di rabbia per la mancanza di progressi nei negoziati. Israele ha anche ordinato l'evacuazione degli abitanti di 11 città e villaggi nel Libano meridionale, mentre il governo di Beirut denuncia la morte di almeno 13 persone in diversi attacchi. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo e lo hanno poi trasferito agli ospedali civili di Brescia, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. In corso gli accertamenti da parte della Guardia Costiera, della Polizia di Stato e dei Carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, ex

0: e a più tardi.
1: Spot. I want it to be free.
2: Da Globo, i migliori marchi per lo sport e il tempo libero. Adidas, Nike, Puma, Vans, Reebok, Lotto, Diadora, Asics, New Balance.
3: Calzature, abbigliamento e accessori sport dei migliori marchi a prezzi scontatissimi.
2: Globo Sport.
3: E intanto scopri i nuovi arrivi.
2: Globo, per lo sport e il tempo libero di tutta la famiglia.
4: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche è ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
5: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 28 00.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Invece di pensare a ciò che non puoi fare per colpa di ciò che non hai, pensa a cosa puoi fare grazie a quello che hai. Un pensiero di Alex Zanardi.

0: Serena Brancale, Levante e Delia qui su Radio Latte Miele con Il mio paese. È una canzone che abbiamo sentito suonare molto e che ci trascineremo
1: tutta l'estate, tutta l'estate.
0: Sì, sì. Allora, buona domenica. Non parliamo della polemica di Delia e Concezione del primo maggio, parliamo invece del fatto che è appena partita da poco, insomma, la Stramilano.
1: Stramilano,
0: che è la 53esima edizione di questa competizione, che naturalmente è a più spicchi. C'è,
1: sì,
0: la parte,
1: c'è la parte
0: agonistica
1: e la parte amatoriale.
0: È quella amatoriale. È uno degli eventi sportivi, peraltro, più attesi della primavera. Insomma, comunque è partita da pochissimo, però alle 10:30 in Piazza Duomo c'è la seconda, che è quella di 5 chilometri, la Stramilanina, che invece è dedicata ai più piccoli.
1: Comunque è bella la Stramilano, perché vedi tante persone con i bambini, con i cagnolini.
0: Beh, è una manifestazione non competitiva, per cui
1: bella,
0: si prendono le cose con calma. Oggi c'è un appuntamento, oltre a quello della Stramilano, che secondo me va segnalato, che è quello della 26esima edizione del Comic Con di Napoli, un Comic Con pieno di ospiti internazionali che arrivano un po' dal mondo, dal Giappone, dalla Francia, dagli Stati Uniti. Se siete da quelle parti, andateci, perché il fumetto è qualcosa che scopriamo da piccoli, ma che poi ci portiamo nella vita anche da adulti.
1: È un'arte comunque il fumetto, è una cosa particolare, non è solo il fumetto, è una cosa da poco.
0: No,
1: ci sono dei grandi artisti nei fumetti, che realizzano fumetti, e io sono stata tante volte a queste manifestazioni come appunto voce di personaggi dei cartoni animati, e devo dire che ci sono tantissime persone, tantissimi fan, tantissimi amanti di questo genere.
0: Sì, ma poi è trasversale, è tutte le età.
1: Sì, tutte le età. Io ho trovato anche persone della mia età.
0: Di una certa,
1: esatto. Ed è veramente molto molto bello.
0: Senti Daniel, cosa facciamo? Diamo agli ascoltatori un numero di riferimento?
1: Ma direi di sì, 335-787-1910, anche perché oggi abbiamo ancora nostro sparaspara.
0: Vi servirà per il colpo secco. Intorno alle 11. E peraltro a mezzogiorno più o meno cercheremo di portarvi qui a casa tua un ospite, ed è un ospite strano, molto strano.
1: È magico.
0: È magico. Intanto vi diciamo buona domenica.

0: Papà,
1: buona domenica, infatti.
0: Papà, buona domenica.
1: Buona domenica. Che
0: vabbè,
1: bella
0: parlavamo,
1: domenica, eh?
0: Parlavamo del fumetto,
1: sì.
0: Parlavamo dei fumetti e del comico di Napoli. E vi dico anche che c'è una mostra. E di solito sei tu che porti.
1: Sì, infatti sono
0: le mostre,
1: io.
0: Ma questa volta mi
1: ha rubato la mostra.
0: Ma no, ma visto che si parla di fumetti, io ve la segnalo perché è una mostra. Che nasce dal rapporto tra parola e immagine,
1: sì.
0: Ed è particolare perché è una mostra di fumetti di Andrea Pazienza.
1: Sì.
0: Siamo al Maxi di Roma, nel 70° anniversario della nascita, dopo una grande mostra che c'era già stata, arriva il secondo capitolo di questo progetto dedicato ad Andrea Pazienza, che è un personaggio che è rimasto con i suoi fumetti nel cuore di tutti. Lui sapete che se n'è andato molti anni fa, giovanissimo,
1: certo,
0: peraltro,
1: certo.
0: Però ci sono queste tavole che rimangono nella vita di noi tutti, anche con un campionario umano irripetibile. Non so se avete mai letto i suoi fumetti, ma c'erano dei personaggi come Pentotal, Zanardi, Pertini e Pompeo, che sono riusciti col tempo ad assumere veramente dei significati di carattere universale. Oh, se siete lì,
1: se fossi a Roma andrei volentieri.
0: Sì. Allora, adesso abbiamo in previsione, dicevo, tanta musica e un appuntamento con un mago. Sarà il mago Casanova, il mago più famoso d'Italia.
1: Sì, è vero.
0: Intanto ne combina delle sue, però.
1: però è simpatico
0: molto,
1: bisogna anche dire che è un pianista straordinario.
0: Sì, ma poi ne parleremo con lui intorno a mezzogiorno, come vi dicevo. Per adesso invece proseguiamo e tra poco faremo un viaggio nel tempo.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
5: Più info su febalcasa.com.
6: Carissime donne, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lei è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Laura Biagiotti, Enrico Coveri, Miss Globo, Gianmarco Venturi, Baciata, Tattoo. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
7: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grotta Mare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
8: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
9: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
10: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
11: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info @medicalcentertortoreto.it.

0: Ristorante Country House 3-4-3. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
1: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
2: Del resto, quasi tutti gli uomini grandi sono modesti perché si paragonano non con gli altri, ma con l'idea del perfetto. Giacomo Leopardi.
3: Anche adesso, profonda,
2: profondina,
3: profonda.
2: Sì.
4: 1977, ti riporto lì, una canzone che suonava in tutti i giubbotti.

0: Vabbè, insomma, è uno dei momenti preferiti della programmazione, perché il viaggio nel tempo ci fa ritrovare delle canzoni come questa. È Lucio Dalla a rappresentare il 1980.
1: Bravo, e questa Lucio, era Balla, bravo, Balla, bravo, Ballerino. Bravo. Lo ascolterei per ore, sai? Lucio Dalla.
0: Ma possiamo farlo.
1: Sì, possiamo
0: adesso,
1: farlo.
0: Adesso la rimettiamo.
1: La rimettiamo. Così, proprio sì. Ripetizione loop, continua. Il loop, loop, esatto. Beh, io sai che se amo una canzone me l'ascolto
0: sì,
1: anche
0: lo so,
1: 700
0: lo
1: volte all'ora.
0: Lo so.
1: Incredibile.
0: Vabbè, insomma, Balla Balla Ballerino rappresentativa appunto del mondo di Lucio Dalla, e il mondo di Lucio Dalla aveva un entourage anche di persone che gravitavano con lui in quella Bologna dell'epoca.
1: Sì.
0: Tra le persone che facevano parte degli amici di Lucio Dalla c'era anche Samuele Bersani. Spengo

0: Niente male, spacca cuore.
1: Bellissima questa canzone.
0: Samuele Bersani su Radio Latte Miele, a Latte Miele a casa mia.
1: E mi riporta subito a un film di Aldo Giovanni e Giacomo questa canzone, perché è stata la colonna sonora di Chiedimi se sono felice di Aldo Giovanni e Giacomo, e appena la sento proprio riesco a vedere quel film. È perché è molto bella, è molto, molto particolare.
0: È vero, Chiedimi se sono felice, oggi non ci pensavo.
1: Eh sì, proprio Aldo Giovanni e Giacomo.
0: Vabbè, abbiamo detto Entourage era quello di Lucio Dalla, e addirittura il testo l'aveva scritto lui insieme a Samuele Bersani.
1: Lucio, grande.
0: Sì, sì, sì, sì. Bene, bene, viaggio nel tempo concluso, ma di musica
1: ne abbiamo tantissima.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee.

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martinsicuro, via Roma 447.
2: Osteria del Porco. Il nostro staff vi invita a degustare il meglio della tradizione culinaria ascolana, dove la qualità si abbina al gusto e alla salubrità di tutti i prodotti. Primi piatti con pasta fatta a mano dal nostro chef e le migliori selezioni di carne cotte alla griglia. Osteria del Porco ad Ascoli Piceno in Rua della Lupa 5. Dall'antipasto al dolce, il gusto della tradizione ascolana. Su prenotazione compleanni, cene, battesimi ed eventi vari. Giovedì trippa, venerdì baccalà, sabato spuntature. Osteria del Porco. Info 379 24 23 725.
3: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
4: Arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio il sorprendente Mago Alex, venerdì 8 live i Distretto 13, sabato 9 sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10 tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare.

0: calore di Emma su Radio Latte Miele a Dania, Dania, Dania, casa
1: sì,
0: tua e
1: sì. Cioè,
0: prometti il mio ospite, prometti.
1: Cos'hai? Stai impazzendo?
0: È terribile che
1: oh, aiuto, cos'è successo? È andato in tilt.
0: Un cortocircuito.
1: Esatto, un cortocircuito, ma ragazzo. Allora, favella in modo
0: corretto. Te l'ho detto,
1: in modo corretto.
0: È la giornata mondiale della risata. Dobbiamo
1: esatto, dai, sì, ma ridiamo, ma certo, ma io sono assolutamente d'accordo.
0: Delle nostre facezie, è vero.
1: Io cerco sempre qualcosa di divertente, anche quando guardo la TV, io scarto sì. Tutto quello che è violento, pesante. Io l'ho detto anche un giorno con la nostra Villa, ti ricordi? La nostra attrice
0: Debora.
1: La Debora, e ho detto appunto che alla sera, prima di addormentarmi, spesso guardo un cartone animato.
0: Sì.
1: E
0: sì.
1: Non mi vergogno a dirlo, ma almeno mi rasserena. E voglio fare quattro risate.
0: Vuoi rasserenarti?
1: Sì, sì.
0: Alla sera, prima di addormentarti.
1: Sì, sentilo, senti.
0: Immagina
1: sì.
0: Di essere sì, a Bugatti.
1: Esatto.
0: Sulla spiaggia rosa.
1: E non si può andare sulla spiaggia rosa.
0: Già, è vero.
1: Non si può proprio andare. Però è vero, perché ragazzi, la spiaggia rosa di Budelli è particolarissima. Stamattina parlare di difficile, eh? Vedi, ti ho copiato. Tu sei in tilt, io anche.
0: Ho detto cortocircuito.
1: Cortocircuito. La spiaggia di Budelli rosa, la spiaggia rosa, ovviamente non può essere visitata perché è stata proprio dichiarata patrimonio dell'umanità.
0: Ma per quello bisogna immaginarsela.
1: Bisogna solo immaginarsela. Perché pensate, la spiaggia rosa, oltre a un po' di sabbia, è praticamente formata dalla corazza di questi piccoli foraminiferi, che sono degli organismi unicellulari invisibili a occhio nudo, che vivono tra i rizomi della Posidonia oceanica sul fondo del Mediterraneo. Quando questo piccinino muore, il suo guscio calcareo, che è di un rosso mattone intenso, sale verso la riva e le correnti lo spingono verso la spiaggia.
0: Poi sbiadisce un po'
1: e resta rosa praticamente, quindi non è un minerale, ma è appunto il guscio calcareo di questo foraminifero piccolino, hai capito? Ha capito, perfetto. Ok, perfetto.

0: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
1: 11 in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: nuova di Paola Iezzi, si chiama Stessa Direzione, e l'abbiamo trovata qui di nuovo su Radio Latte Miele. L'appuntamento è quello di Dani e Guido della domenica mattina.
1: E lui è sempre ospite. Lui è ospite.
0: Buona domenica. State con noi. Beh, qui noi fino a qualche settimana fa avevamo un appuntamento che era dedicato agli animali.
1: È vero.
0: Adesso invece abbiamo un doppio colpo secco, quindi tra un po' vi servirà il nostro numero di WhatsApp.
1: 3 3 5 7 8 7 19 10, ti ho anticipato.
0: Però volevo parlare di una notizia che ho visto sui giornali ieri. Poi non ne abbiamo parlato.
1: Non ti sei ricordato?
0: Mi sembra una cosa estremamente particolare e carina, perché c'è un pensionato piemontese di Castagnole Monferrato nell'Astigiano che ha giocato qualche euro al Superenalotto. Cosa ha fatto?
1: Ha vinto
0: 92.000 euro al Superenalotto. E ha deciso di donarli ai cani.
1: Ah, hai ragione, sai che l'ho vista questa notizia.
0: Luciano Quaglia è un pensionato,
1: bellissimo,
0: peraltro di origini genovesi, che ci dice che genovesi invece
1: è un modo di dire.
0: Lui è un grande amante dei cani, ha centrato un 5 e praticamente ha deciso di dare tutto a questo progetto di vita, cioè la cura e la tutela degli animali. Vuole realizzare un canile per accogliere i cani da andare.
1: Ma che bravo, ma che meraviglia. Come si chiama questo signore?
0: Lo abbiamo appena detto.
1: Me lo ripeti?
0: E Luciano Quaglia.
1: Luciano, sei grandioso. Hai tutto il mio affetto. Bravo.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
3: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot.
9: Carissimi uomini, il punto vendita con il più vasto assortimento di calzature e abbigliamento per lui è Globo. Tanti articoli e tanti modelli per tutte le occasioni. Marchi di calzature e abbigliamento per lo sport, il lavoro, per il tempo libero e per le occasioni eleganti come Rifle, Carrera, Navigare, Gas, Sergio Tacchini, Enrico Coveri, Vampum, Brokers, On Spirit. Calzature e abbigliamento di qualità a prezzi super convenienti.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con 2 punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
12: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
8: Marchi, provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335-5793-012. 335-5793-012.
13: Latte e miele.

L'autostima è un fiore che va annaffiato ogni giorno. Il potere è dentro di noi, è nella cura che abbiamo di noi stessi, nella capacità di volerci bene. Willy Pasini.

0: Colpo secco.
1: Colpo secco.
0: Colpo secco.
2: Ed eccoci al nostro appuntamento con Colpo secco 2. La vendetta, la vendetta. Ieri ho vinto io.
3: Sì.
2: E quindi vediamo se oggi vinci tu.
3: Sì, c'è questa sfida che è un po' una scusa.
2: Sì, ma è un gioco,
3: per regalare i gadget di Radio Letta e Miele.
2: Esatto, esatto.
3: Vi chiediamo di abbinarvi a una canzone o all'altra. È un periodo che Dania continua a vincere,
2: va bene, dai, ma io sono contenta lo stesso.
3: Va bene, va bene.
2: Le canzoni che proponiamo sono bellissime, a volte poco ascoltate, e quindi mi fa piacere riproporle ai nostri ascoltatori.
3: Sì, perché noi apriamo questa capsula del tempo e estraiamo quello che abbiamo nascosto lì tanti, tanti, tanti anni fa. Oggi, per esempio,
2: comincio a sparare io.
3: Comincio a sparare tu.
2: Vai,
3: dove
2: vai,
3: andiamo?
2: Vai.
3: Dove andiamo?
2: Andiamo nel 1980. Un brano tratto da Una giornata uggiosa di Lucio Battisti. Ed è uno spettacolo.

0: Lucio Battisti, 1980. Ma che pezzo, ragazzi, che meraviglia.
1: Siamo tornati lì quei ricordi.
0: Sì, mamma mia, che volo. Potete abbinarvi al 335-787-1910 e adesso sentiamo che cosa ci spara il nostro Guido Monti.
1: Io ti sparo con piacere Samba della Rosa, Ornella Vanoni, Vinicio De Moraes e Tocchigno.

0: è sempre una bella gara.
1: Mamma mia, ma veramente, mamma mia, ma che spettacolo anche la tua.
0: Anche oggi, come si fa a scegliere? Come si fa?
1: Provateci al 335-787-1910.
0: Abbinatevi a una o all'altra e poi vediamo, vediamo chi vince oggi.
2: La domanda è, ma secondo voi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa...

0: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
1: Sentiamo.
0: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Wow.
0: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
1: E C?
0: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
1: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
2: Iperceramica.
3: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
4: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
3: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
4: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
3: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
4: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Spot.
11: A due passi da te scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi della

0: centrale. Promosso da Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social. Domenica 3 maggio ad Amatrice con Federico 40.
1: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31.
4: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
5: Latte Miele. Oh,

0: cuore mescola continuamente ciò che è successo con quello che abbiamo solo immaginato. Ferzan Özpetek.
1: Tu sei l'unica donna per me. Allora sorretti.
0: Ma va?
1: 79, viaggio nel tempo, sul latte miele.

0: Chiara Sorrenti prima, poi Massimo Ranieri fa il compleanno, ne avevamo parlato ieri.
1: Eh sì, è vero.
0: Allora auguri a Massimo Ranieri. E nel viaggio del tempo dagli anni 80 si passa rapidamente agli anni 90.

0: Bellissimissimo. Senti, lampeggia?
1: Sì.
0: Ma vuoi dire che lampeggia?
1: A proposito di canzoni, c'è il messaggio di DJ Aldo. L'abbiamo lasciato ieri alle prese con i remix di Sal Da Vinci per... Sentiamo.
2: Ciao amici, volevo tenervi informati perché qui il progetto Eurosong sta andando di gribella, il nostro rappresentante Sal Da Vinci sarà supportato non solo da DJ Aldo, ma una serie di colleghi che si stanno mettendo qua al mio fianco. Sentite questa versione.
3: Che il giorno più grande io ti regalo.
2: Senti che idea!

0: sound che si possa immaginare. Certo, lui è tradizione, ma abbinato a noi, vedete, anche in questa versione dance c'è comunque quell'aria un po' diciamo 90, no? Questo DJ Safra mi piace. E allora facciamo insieme.
1: Ma quello che continua a dire, ma Sal Da Vinci lo sa?
2: Beh, che il nostro vicino di casa
1: sia un po' pazzo, lo sa.
2: Sia un po' borderline.
1: Sì, però.
2: Si sa. Però, non so, non credo.
1: Devo dire la verità, comunque. Non è male.
2: No, no, bella idea.
1: Questa è una bella idea.
3: Cosa dici? Vorresti un mondo di protezione per te e per me? Possiamo entrare in Scalibor? Scalibor, collare antiparassitario, un mondo di protezione. Protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Protegge i nostri cani e l'ambiente che ci circonda. Allora, che dici se entriamo in Scalibor? È un prodotto MSD Animal Health. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
5: Febal casa, Febal casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: Spot.
7: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
8: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
7: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
9: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
10: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.

0: sai che stavo pensando davvero a questa cosa dei DJ Aldo? Ma sai che non è male la versione così?
1: L'idea è bella, eh?
0: L'idea è bella. Sal, perché non telefoni a DJ Aldo?
1: No, ma qui adesso vedrai che lui c'è, sarà al contrario. Sarà DJ Aldo che chiamerà
0: Sal, dici? Senz'altro, guarda. Beh, però devo dire, questa versione.
1: Sì,
0: non
1: l'abbiamo più sentito la signora Naso.
0: È vero. Andava al mare.
1: Andava al mare, sì.
0: Sì, voleva andare al mare con un amico.
1: Esatto.
0: Con un amico.
1: Oh, so che sai che
0: ha fatto. Ma magari ancora al mare. Tu cosa dici? Avrà fatto il ponte? Io non l'ho vista. Quindi secondo me è al mare ancora. Vediamo se ci manda qualche messaggio.

0: 12 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Frequentare Aranciata su Radio Latte e Miele. Ancora buona domenica, siete in compagnia di Dani e Guido.
1: Sì, eccomi.
0: Questo appuntamento si chiama Latte e Miele a casa mia.
1: E tu sei ospite.
0: Io sono ospite perché è casa tua.
1: Ovvio, e figurati, certo, come no.
0: Sì, certo,
1: sì.
0: L'orario è un classico, è quello dei manicaretti.
1: Il manicaretto.
0: Infatti hai visto che hanno mandato un po' di messaggi.
1: Sì, hanno mandato messaggi.
0: Che si preoccupano di questa cosa.
1: Di questa cosa, oramai sanno tutti. Ma Guido oggi che cosa mangerà?
0: Cosa prepareremo
1: oggi? Cosa preparerà? Che cosa farà? Beh, ieri devo dire che le seppioline sono venute molto bene.
0: Brava, sei stata bravissima.
1: No, sei stato tu a fare il sugo. Seppioline sono venute molto bene, anche se erano un po' ghiacciatine, ma poi si sono scongelate e è venuto fuori un
0: vabbè, l'orario si addice.
1: No, Angela, hai ragione.
0: Questo tipo di discorso.
1: Angela ha mangiato. Ha mandato un filmatino con due gattini che cucinano la pasta. E girandola uno dei gattini si è buttato la pasta sulla testa. Carinissimo, grazie Angela, grazie.
0: Vabbè,
1: grazie infinito.
0: Ci sono dei messaggi che arrivano che sono divertenti.
1: Molto.
0: Spesso non vi citiamo nemmeno perché
1: sono tanti
0: perché ci dimentichiamo anche, però insomma.
1: Beh, comunque poi, grazie vabbè, infinite. Vabbè. Visto che oggi è la giornata del sorriso, della risata.
0: Sì.
1: Angela ha pensato bene di mandarci una cosa divertente.
0: Sì, io sto pensando invece a che festa faranno a Venezia, visto che il Venezia è stato promosso in Serie A e quindi questa squadra torna peraltro con una giornata d'anticipo nella serie più importante del calcio. In Laguna credo che si festeggerà molto e con gioia.
1: Sono contenta per loro.
0: Intanto sentiamo se c'è qualche notizia. La linea va alla redazione.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Il presidente americano Trump rilancia sulla possibilità di riprendere gli attacchi militari contro l'Iran. In un post su Truth afferma che sta per esaminare il piano in 14 punti inviatogli da Teheran per un accordo. Non riesco ad immaginare cosa sia accettabile dal momento che non hanno ancora pagato un prezzo sufficientemente alto per ciò che hanno fatto all'umanità e al mondo negli ultimi 47 anni, ha precisato. Intanto il capo della magistratura iraniana Mohsen Yazbek ha replicato su X che Teheran combatterà se la sua dignità sarà minacciata. E il presidente USA torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Ridurremo drasticamente e taglieremo molto più di 5.000 soldati in Germania, ha detto Trump, ma nel mirino ci sono anche le deludenti Italia e Spagna. In Ucraina non si ferma l'offensiva di Mosca che nelle ultime ore ha lanciato attacchi su larga scala in tutto il paese, provocando ancora vittime e feriti. Un uomo ha perso la vita nella regione di Kherson, nel mirino anche Odessa, dove si contano 2 morti e 5 feriti. Sotto attacco il porto ed edifici residenziali. È ancora raid anche a Sumi con un morto e 18 feriti. La difesa aerea russa dal canto suo fa sapere di aver intercettato e distrutto droni ucraini sulla regione di Leningrado. Registrata nelle ultime ore un'attività piuttosto insolita lungo alcuni tratti del confine sul lato bielorusso. Se necessario, pronti a reagire, avverte intanto il presidente ucraino Zelensky, mentre Mosca ha proposto un cessate il fuoco per il 9 maggio, giorno in cui la Russia celebra la vittoria sovietica sulla Germania nazista. Saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova i funerali di Alex Zanardi, morto la sera del 1 maggio all'età di 59 anni. Il sindaco di Noventa Padovana, dove il campione paralimpico viveva con la famiglia, ha proclamato il lutto cittadino per il giorno delle esequie. Dal mondo dello sport a quello della politica, incessanti messaggi di cordoglio condivisi anche sui social, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Calcio: Inter ad un solo punto dallo scudetto, alle 20:45 il match di San Siro con il Parma. I nerazzurri basta un pari per centrare il titolo con 3 turni di anticipo. Alle 17:00 la finale di Madrid tra Jannik Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Appuntamento alle 19:00 per il Gran Premio di Miami di Formula 1 in pole. Kimi Antonelli. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Gisildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
2: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000. Agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17. Telefono 335 5793012. 335 5793012.
4: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele, 0736 30 41 31.
6: Latte Miele.
7: Ma mi trovo a ridere da solo.
8: Viene un giorno che per chi ci ha perseguitato proviamo soltanto indifferenza, stanchezza della sua stupidità. E allora perdoniamo. Cesare Pavesi.

0: avevamo preannunciato, finalmente abbiamo un ospite che non è Guido Monti, è un ospite vero, come dico sempre.
1: Sì. Eh? Abbiamo la diciamo la gioia
0: la
1: di ospitare
0: gioia, davvero.
1: Non so come definirlo, un mago, un illusionista, un pianista, un mentalista, un palestrista, perché è in palestra adesso.
0: È un artista.
1: Sì. Antonio Casanova, il mago più famoso d'Italia. Ciao, benvenuto.
0: Buongiorno Antonio.
2: Ciao, buongiorno a tutti. Siete troppo gentili con tutti Insta. Mi sono sentito un social, sono diventato Instagram.
1: Sei Instagram. Senti,
0: è un
1: Antonio,
0: piacere averti con
1: davvero
0: noi.
1: Davvero un piacere. Tu fai un
2: piacere
1: lavoro
2: mio.
1: Un lavoro affascinante e
0: davvero.
1: Credo che a chi ti segue, vabbè, insomma, tu hai fatto un sacco di anni in TV a Striscia, ma fai degli spettacoli in giro. Credo che chi ti segue abbia piacere di sapere dove sarai nei prossimi tempi.
0: Raccontaci
2: guarda,
0: qualcosa.
2: Io effettivamente ho piacere che tu me lo chieda, perché ho a che fare con la musica, e siccome Latte e Miele è una radio di musica,
1: sì,
2: credo che niente sia più appropriato del mio spettacolo, che si chiama Incantesimi e che sto portando adesso in giro per l'Italia già da un anno a questa parte in teatro, che è uno spettacolo molto particolare perché ho riscoperto il mio lato pianistico. Io sono nato come concertista classico e quindi ho rimesso il pianoforte a coda sul palco e suono Chopin.
1: E sei bravissimo.
2: Per sé

0: Questo no, questo,
1: bravissimo.
0: Te lo dico io.
1: E te lo diciamo
2: io
1: noi,
2: ti
1: sei bravissimo.
2: Ma è il minimo sindacale suonarlo, in realtà. Il problema era attrarre le persone a sentire Chopin. E allora che cosa mi sono inventato? Questa storia dove io eseguo delle illusioni da apparizioni, sparizioni, levitazioni, qualsiasi tipo di branca magica esista, io lo eseguo sul palco, ma intervallato con i pezzi di Chopin, perché tutto ciò nasce dalla storia con Robert Houdin, che è il papà della è vissuto insieme a Chopin, e si sono incrociati insieme.
0: Sì, c'è stato un attimo dove sei andato via.
1: Esatto.
0: Stavi dicendoci chi è René Houdin.
1: Esatto, scusami, proprio sei sparito un attimo.
2: Robert Houdin, papà della magia moderna, da cui ha preso il nome anche Houdini, il nostro Houdini, si è incrociato con Frédéric Chopin. Cioè sono nati uno nel 1805 e uno nel 1810. E sembra che uno abbia influenzato l'altro. Così porto in giro questo spettacolo dove racconto le loro storie, i loro destini incrociati, e così mi permetto il lusso sia di eseguire Nevicate sul pubblico dalle mani nude che la polacca di Chopin suonata dal vivo. Questo è il motivo di incantesimo.
0: Beh, ma dove possono vederti? Hai già delle date fissate per il prossimo periodo?
2: Ce ne sono tante di date, per fortuna. Tu e tutti gli ascoltatori di Latte Mille potete venire per esempio l'8 maggio all'Auditorium, che è un tempio della musica classica di Povoletto, oppure il 15 di maggio a Castel San Pietro Terme, che è l'avamposto culturale di Bologna, o il 29 maggio a Cordenons, dove tra l'altro l'altro luogo del Friuli Venezia Giulia è estremamente importante proprio come tempio della musica classica e del teatro, oppure il 13 giugno a Fanagna, oppure il 18 di settembre, non mi ricordo neanche più dove.
0: Diciamo che se si informano ti trovano.
1: Sì, ti trovano sicuramente.
2: Ma c'è una cosa importante che credo voi condividiate, cioè questi spettacoli sono possibili grazie a degli sponsor, che chiaramente non citiamo perché siamo in radio, ma che sanno bene quanto sono importanti, perché in questo caso l'incanto vero è quello del pubblico, perché tutto l'incasso noi lo devolviamo di volta in volta a un'associazione, che sia il Sant'Orsola di Bologna, che sia il Centro di Igiene Mentale di San Daniele, cioè riusciamo a dare l'incasso in beneficenza attiva.
0: Bravi.
2: E questo è una cosa, non è questione di bravura, davvero, è una questione di incanto. Cioè il pubblico viene, sente qualcosa, vede qualcosa di bello, spero, e contribuisce a qualcosa di importante. E questo dà il titolo ad incantesimi, se vogliamo.
1: È magnifico tutto ciò, magnifico.
0: Questo è veramente un incanto.
1: Meraviglioso. Facciamo una piccola pausa.

0: uomo.
1: Clara con Piccolo Uomo, un uomo invece eclettico, beh, l'ho detto prima,
0: con noi
1: piacevolmente in questa mattina della domenica su Radio Latte Miele c'è Antonio Casanova, il mago Casanova. Hai parlato di questa tua idea di unire la musica di Chopin a questo personaggio, sì, che poi ha dato il nome addirittura ad Houdini, e poi però c'è un altro spettacolo oltre
0: molto
1: interessante, e vorrei che tu ne parlassi, perché porti il teatro fuori dal teatro.
0: Sì.
2: Che bello, questo l'hai definito in maniera perfetta, e si chiama The Uninvited, che magari in italiano suona un po' strano perché è inglese, però dà l'idea di quello che è, cioè il non invitato, perché io raduno 52 persone fuori dai teatri, cioè in ville, castelli, luoghi particolari, addirittura ultimamente addirittura un'imbarcazione. Queste 52 persone sono 52 come le carte da gioco di un mazzo, perché loro entrano e trovano 52 carte sopra le seggiole, e da lì in poi comincia un percorso con me dove io non ho palcoscenico, non ho amplificazione, non ho niente, ma sto in mezzo alle 52 persone che sono messe a semicerchio, e uso tantissimi concetti illusionistici e mentali, per cui li trasporto a fare un viaggio senza precedenti fuori dai teatri, nelle illusioni. Ed è una cosa di cui vado particolarmente fiero. Ma sì, perché poi alla fine si incrocia con i luoghi. Sono stato per esempio al Monastero della Stella a Saluzzo, e lì ho creato l'Uninvited per il Monastero della Stella. Sono stato a Villa Clara, che è a Bologna, una villa stregata, e abbiamo fatto la versione stregata. Sarò, per dire, al Palazzo delle Bisce, pensate che luogo evocativo, a Molinella il 20 giugno per la festa delle streghe di mezza estate, e anche lì declinerò quindi le varie illusioni a seconda di quello che è il tema, e racconti anche il luogo, quindi hai anche un impatto culturale importante dal punto di vista dell'approccio con le persone.
0: È bellissimo, Antonio, bellissimo, mi piacerebbe far parte di queste 50
2: persone. Ma vieni, devi diventare una carta da gioco, la donna di cuori in questo caso, se
0: grazie,
2: vuoi.
0: Grazie, guarda, sarebbe meraviglioso essere la donna di cuori.
1: Senti, posso anch'io?
0: Sì, anche
1: farei
0: tu.
1: Il volentieri.
2: Guarda, a disposizione c'è il due di picche, lo sapevo, vedi, telepatia.
0: Hai visto? Vedi, Antonio, sei un
2: ma
0: mago.
2: Ma no, ognuno trova la carta, che un po' lo rappresenta effettivamente sulla seggiola, ma da lì inizia poi il percorso. È molto particolare, forse nascerà una questo ve lo dico in anteprima, ma forse nascerà una trasmissione televisiva che si chiamerà The Uninvited, e che mi seguirà nei vari luoghi, però adesso è ancora acerbo. Pensiamo a venirlo a vedere all'improvviso, anche perché è uno show segreto, lo si sa soltanto sui social poche settimane prima che questo arrivi, quindi i posti vanno a ruba di solito. Sì.
0: E lo immagino, infatti, allora dobbiamo assolutamente seguirti.
1: Illusionista,
0: e vedere dove.
1: Illusionista, mentalista, pianista e adesso anche cartista.
0: Ma è il cartista, l'ha inventato.
2: Cartista, è cartista, pensa.
1: Ti lascio andare alla tua mattinata in palestra. Ti ringraziamo.
0: Grazie,
2: ma è già finita anche la mattinata in palestra, adesso c'è la mattinata musicale, perché vado a provare i pezzi, perché Chopin non è così simpatico da quel punto di vista, quindi mentre voi mettete su il prossimo pezzo di Latte e Miele, io mi provo la polacca in la bemolle maggiore.
0: Bravo, Antonio.
1: Che è abbastanza complicata,
0: direi proprio di sì. Grazie, Antonio, grazie per la tua
2: simpatia. Grazie a voi,
1: buona domenica,
0: e la tua bravura, buona domenica, e
2: una buona domenica a voi, a tutti.
1: Ciao.
2: Buona domenica.
0: Grazie, Antonio.
1: Ciao. Nuova Radio Latte Miele.

Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare!

0: vedo lui.
1: Ristorante Country House 343. Sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
0: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
2: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
3: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social. Domenica 3 maggio ad Amatrice con Federico 40.
4: La musica è una vera magia. Non a caso i direttori hanno la bacchetta come i maghi. Ezio Bosso.
5: Caspita. Vero.
6: Senti, a proposito di magia, Adriano Celentano, 1969.

0: cosa inevitabile.
1: Stavo pensando che c'è questa assonanza tra la canzone di Raff del 1998, Inevitabile Follia,
0: sì,
1: e il messaggio che abbiamo trovato in segreteria.
0: Sì, la signora Naso.
1: Si è fatta viva, la signora Naso.
0: Io te l'ho detto che prima o poi arrivava.
1: Eccola.
0: Era al mare? È ancora al mare?
2: Dani è quieto.
0: Dani,
2: ti devo dire
0: Dania,
2: che le bugie hanno le gambe corte. Avevo detto che sarei andata al mare con un amico. Sì, sono venuta con mia nipote e poi quel bravo ragazzo del suo fidanzato. Che ti incontro al mare, l'avvocato Lovacchi.
0: Aia.
2: Che figura, figur de M.

0: insomma, ma non è così drammatico, dai.
1: No, però sai che lei,
0: sì, lei voleva farlo in gelosia,
1: voleva rendere di pan per Parigi,
0: e invece
1: Parigi,
0: vedi,

0: si chiude qui il viaggio del tempo di Radio Altimiele per quest'ora, poi il prossimo ore ancora, è sempre così,
1: ma certo, ma certo.
0: Siamo passati dagli anni 60 agli anni 90 e questi erano i Pooh a rappresentarli con le BBC. La signora Naso ci ha lasciato un messaggio in segreteria, ma c'è anche la risposta di un coinquilino. Di un inquilino, non un coinquilino.
1: No, inquilino.
0: Di un inquilino, il signor Relli.
1: Sentiamo un po' Relli cosa dice.

0: alto. Impara a dire le balle. Aveva detto che sarebbe andata in vacanza con un amico, certo, l'hanno peccata, l'hanno peccata che era con la nipote, aveva semplicemente detto vado con un amico per fare ingelosire lì l'avvocato Lovato, cosa vuoi che gliene freghi all'avvocato Lovato di questa qui? Sentite ragazzi, io sono andato a pescare un po' nel naviglio qualcosa.
1: Ma che schifezza.
0: Che
1: no.
0: Se andate e passate in portineria, l'ho lasciato questo pesce lì un 3 o 4 giorni fa. Prima il 30, quindi
1: sarà freschissimo.
0: Poi c'era festa. Andate in portineria e lo trovate lì un po' di pesce.
1: Che schifezza. Va bene. Ma per favore.
0: Buona giornata e buona domenica.
1: Grazie buona domenica, anche a lei, caro signor Relli.
2: Spot. Nel centro commerciale La Torre, tanti punti vendita per il tuo shopping.
3: Globo Sport, vasta scelta dei migliori marchi sportivi.
2: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
3: Globo Biancheria, per la tua casa.
2: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi. Free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
3: Un euro per l'elettronica.

0: pubblicità.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Vuoi respirare relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Latte e miele.

0: Alessandra Amoroso, sarò dalla tua parte.
1: Sì, dalla tua parte, dalla,
0: dalla tua parte, sono dalla tua, guarda, sono dalla tua.
1: Siamo dalla parte di chi ci ha scelto anche oggi,
0: certo.
1: E dobbiamo fare un po' di ringraziamenti, però,
0: certo. Vai, vai, vai, vai, comincia a ringraziare.
1: Sì,
0: comincia,
1: grazie a Maurice Modica, grazie ad Alex Peroni. Hanno interpretato i caratteri
0: ovviamente
1: del nostro
0: caratteri.
1: Condominio.
0: Sì, sì, sì.
1: Una grazie ad Aniceto in regia, un grazie a chi ci ha votato. Non ho. Non so, proprio non so come dirtelo.
0: No, dimmelo, dimmelo, hai vinto tu.
1: Hai
0: dai.
1: Vinto tu anche questa
0: anche
1: volta.
0: Anche questa volta, sì. Grande.
1: La canzone
0: grande,
1: alla
0: grande.
1: Quale si sono abbinati è quella che avevi scelto tu di Lucio Battisti.
0: Sì, esatto.
1: Che era Orgoglio e
0: Dignità. Orgoglio, sì, e Dignità.
1: Io avevo proposto per controbattere Samba della Rosa, ma.
0: Ma bellissima, non comunque. Sono bellissime tutte e due, non c'è
1: niente.
0: Nessun problema. Vabbè,
1: grazie
0: veramente.
1: Anche a Umberto, Umberto Niceto.
0: E ad Antonio Casanova.
1: E ad Antonio Casanova, il mago Casanova.
0: Io però, prima di salutarvi, voglio mostrarvi una mostra.
1: Dai, dai, dove ci porti oggi?
0: Vi porto a Genova. Il Palazzo Ducale di Genova organizza nelle sale dell'appartamento del Doge Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova a Londra. Una mostra eccezionale con 58 opere prestate dai più grandi e autorevoli musei d'Europa. Musei d'Europa. In mostra ci sono tele di grandi dimensioni per immergersi in vere e proprie scene teatrali, piene di colori, di personaggi e di suggestioni. Non ci sarà però soltanto il Van Dyck ritrattista, c'è anche il Van Dyck delle opere sacre e il primo autoritratto che si conosca del pittore eseguito quando era quindicenne. Van Dyck l'Europeo, il viaggio di un genio da Anversa a Genova e Londra, a Palazzo Ducale, Genova.
2: Tu non lo dici ed io non lo vedo, amore.

0: 13 in punto.
1: Cara consorte.
2: Abbiamo consumato il tempo, vedi, sì, la clessidra, sì. Tutta la sabbia è finita di sotto.
1: Di sotto. E abbiamo finito il nostro tempo insieme.
2: E allora lasciamo i nostri ascoltatori in ottime mani con Matteo Osso. Sta per iniziare la dolce vita. Vi auguriamo una buona domenica. Grazie per averci scelto. E l'appuntamento lo rinviamo direttamente al prossimo weekend.
1: Io voglio salutarvi e augurarvi buona settimana con un pensiero di Tatiana Andena. Ho mandato via tutte le persone che in un modo o nell'altro mi hanno fatto male. Molte di loro le amavo moltissimo, altre le amo ancora adesso, ma sono stanca delle spine. Adesso voglio le rose. Ciao.

0: so come si fa. Se ti avvicini ancora, stellina, sarà bellissimo. Voilà.
1: La voce di Fabio Concato torna in una riedizione di un suo successo degli anni 90, firmato anche Giuli, e su Radio Latte Miele è arrivato anche il momento, quando sono da poco passate le 13 di questa domenica insieme, di cominciare a sfogliare La Dolce Vita.
2: La Dolce Vita.
1: Ed eccoci qua di nuovo insieme, amiche e amici di Radio Latte Miele, ben ritrovati, buon appetito se siete ancora a pranzo, buon rientro verso le vostre case se vi state avvicinando alla città dove risiedete abitualmente, perché domani è un giorno in cui si torna a lavorare. Spero che il weekend, che è stato un po' più lungo del solito, abbia portato dei bei momenti da condividere. Per me è stato piacevole e divertente stare insieme a voi, raccontare un sacco di cose. Lo sapete che c'è una storia di copertina, oggi abbiamo una sorta di monumento dello spettacolo italiano che ci viene a trovare, e poi abbiamo naturalmente le news della settimana e anche un viaggio nel passato, oggi in un passato molto lontano. Prima di tutto questo, ok, salute.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Ok Salute e Benessere.
5: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Parte da Milano il prossimo 5 maggio la campagna itinerante CLEAR, obiettivi chiari per la salute dei tuoi reni, un progetto di sensibilizzazione promosso da Sobi Italia con il patrocinio di progetto DDD ETS delle principali società scientifiche come la Fondazione Italiana del Rene, la Società Italiana di Pediatria e la Società Italiana di Nefrologia Pediatrica. L'iniziativa, che toccherà anche Bari, Torino, Bologna, Palermo e Roma, nasce per accendere i riflettori su patologie insidiose e spesso invisibili, le malattie renali croniche rare, con un focus particolare sulla glomerulopatia da C3 e sulla glomerulonefrite membrano proliferativa da immunocomplessi. Ne parliamo con il professor Domenico Santoro, direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia e dialisi dell'ospedale Martino di Messina e professore ordinario di nefrologia all'Università della Città Siciliana. Buongiorno.
6: Buongiorno a lei.
5: Allora, parliamo appunto di malattie renali croniche, che sono anche rare, come la C3G o la ICMPGN. Le posso chiedere quali sono i segnali che possono far sospettare una patologia rara del rene?
6: Allora, in generale, i segnali che possono far sospettare una malattia renale sono la presenza di un aumento di un elemento del sangue, che è la creatinina, o all'esame delle urine la comparsa di proteine, accompagnate spesso dalla comparsa di globuli rossi, quindi è quella che viene definita col termine ematuria. Quindi un semplice esame delle urine del costo di meno di un euro e un dosaggio della creatinina ci permettono di poter fare una diagnosi precoce di malattie renali, che sono malattie molto diffuse nella popolazione, però che alcune volte ci permettono di fare diagnosi di alcune forme di malattia renale che sono molto rare.
5: Professore, ci sono dei fattori di rischio che devono spingerci a fare questi semplici esami?
6: Sì, allora, siccome questa è una malattia che può avere anche come caratteristica una ereditarietà, se c'è qualcuno in famiglia che ha sofferto di malattie renali già dovrebbe essere un campanello d'allarme, un po' come capita per alcune forme di tumori, per far fare delle indagini.
5: Senta, quali sono le conseguenze di queste malattie?
6: Allora, diciamo che queste malattie sono malattie che tendono a una progressione verso l'insufficienza renale. Normalmente i pazienti che fanno dialisi nella popolazione, insomma in generale, sono pazienti anziani, oltre 65 anni, mentre chi è affetto da queste forme di malattia purtroppo ha una evoluzione verso l'insufficienza renale, quindi verso la necessità di dialisi o trapianto in un'età più precoce.
5: Professore, oggi abbiamo la possibilità di intervenire sul decorso della malattia?
6: Questo è un punto molto interessante, perché spesso noi in passato ci fermavamo alla diagnosi e poi non avevamo gli strumenti necessari, cioè eravamo bravi nel fare la diagnosi ma poi non avevamo la possibilità di bloccare questa malattia, e ora abbiamo anche gli strumenti per fermarla, la malattia.
5: Perfetto, grazie professor Domenico Santoro, tra l'altro complimenti per la sua chiarezza, perché era un argomento complicato.
6: Spero di essere stato chiaro, la ringrazio per le sue parole.
5: Grazie, buona giornata.
6: Arrivederci.
7: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
8: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
9: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
10: Osteria del Porco. Il nostro staff vi invita a degustare il meglio della tradizione culinaria ascolana, dove la qualità si abbina al gusto e alla salubrità di tutti i prodotti. Primi piatti con pasta fatta a mano dal nostro chef e le migliori selezioni di carne cotte alla griglia. Osteria del Porco ad Ascoli Piceno in Rua della Lupa 5. Dall'antipasto al dolce, il gusto della tradizione ascolana. Su prenotazione compleanni, cene, battesimi ed eventi vari. Giovedì trippa, venerdì baccalà, sabato spuntature. Osteria del Porco. Info 379 24 23 725.

0: Biagio Antonacci, You and Me su Radio Latte Miele. È arrivato il momento di aprire la nostra rivista, come sempre, con lo spazio dedicato alle news della settimana.
1: News della settimana.
0: E allora, amiche e amici di Radio Latte Miele, c'è un caso che ha tenuto banco per tutta questa settimana e che merita che noi facciamo un attimo un riassunto di quello che è successo. Mi riferisco al caso Minetti, che è tornata al centro della cronaca. Noi sappiamo l'ex igienista dentale dei Berlusconi, che poi è stata anche eletta alla regione Lombardia e poi ha attraversato tutta una serie di

vicende. È tornata alla ribalta il suo nome perché c'è una controversia che riguarda la grazia che le è stata concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che le ha concesso questa grazia per presunti motivi familiari. L'atto di clemenza avrebbe cancellato le pene residue dell'ex consigliera regionale e però adesso ci sono delle verifiche urgenti da mettere in atto perché c'è il sospetto che il Quirinale possa essere stato tratto in inganno. È tutto molto ancora ipotetico e da definire, però la situazione è questa. Minetti aveva accumulato 3 anni e 11 mesi totali per i processi legati a Ruby Bis e a cosa legata ai rimborsi e le ragioni umanitarie per le quali è stata firmata la grazia da parte del Presidente della Repubblica sono legate alla necessità di preoccuparsi di un bambino piccolo che vivrebbe con lei in Uruguay. Da qui ripartiamo tra poco per capire quali sono i nodi della questione.

Niente da perdere, Fabrizio Moro, Radio Latte e Miele, e ancora le news della settimana. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati poco fa con il caso Minetti, che ovviamente ci porta via un po' più di tempo perché è un filo articolato. Dove siamo rimasti? Siamo rimasti al punto in cui viene si presenta il sospetto che ci possano essere delle irregolarità nella presentazione di richiesta di grazia, tant'è che il presidente Mattarella ha chiesto al ministro della giustizia una relazione integrativa urgente per chiarire i dubbi sollevati dalle inchieste giornalistiche che avrebbero portato a galla situazioni non del tutto limpide. Lo stato del bambino, per esempio, secondo quanto emerso, il bambino non sarebbe orfano o abbandonato, ma avrebbe dei genitori biologici viventi. Sarebbe stata avviata un'azione legale contro la madre biologica per togliere la potestà, ma in questo momento la donna non è rintracciabile. Secondo il procuratore generale di Milano, se ci fosse la conferma che questi sospetti sono effettivamente reali, sarebbero dei fatti gravissimi e la procura sarebbe pronta anche a cambiare il parere favorevole espresso durante l'istruttoria, perché queste anomalie chiaramente cambiano tutta la prospettiva. Che cosa potrebbe succedere? Se l'Interpol confermasse che la grazia è stata ottenuta basandosi su presupposti falsi, il Presidente della Repubblica potrebbe revocare il decreto di grazia, che sarebbe un evento praticamente senza precedenti nella storia del nostro paese.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di un chilometro circa all'altezza dello svincolo di Acqua Santa Terme in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra lo svincolo per la variante di Falconara Marittima e lo svincolo di Pinocchio in tratti saltuari e in base alle esigenze del cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Pioraco in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero di portale 800-44-1004-8 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Globo. Calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dal

0: Viale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
1: Gisildo, dove mangiamo oggi?
2: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
1: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
2: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
1: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
2: Arredaggi a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
1: Ristorante Chalet numero 7.
2: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
3: Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti @startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 6 di birra Heineken da 66 centilitri a 5,34 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Latte e miele.

siamo arrivati al momento in cui facciamo un salto indietro nel tempo con la nostra musica su Radio Latte Miele. Ci sarà tra poco meraviglioso la voce di Domenico Modugno per il 1968 e poi arriverà Brava Giulia di Vasco Rossi per il 1987.

0: Brava Giulia, Vasco Rossi dal 1987 torna a trovarci e ci porta un amico che io sono orgogliosissimo di dire che è mio ospite, perché è una delle persone che dal punto di vista professionale ho sempre ammirato in senso assoluto per la sua capacità di mescolare diciamo il sacro e il profano, ma sempre con un sorriso ma anche con l'intelligenza. Sto parlando di Dario Salvatori, a cui do un saluto, un benvenuto e che ringrazio per essere qui e che ci viene a parlare anche del Salvatori 2026.
1: Grazie, ma gentilissimi.
0: Ma è un piacere.
1: Notevole, non avevo idea.
0: Allora, Dizionario della canzone, un'opera monumentale, una cosa gigantesca, 20.000 schede di canzoni. Da dove vogliamo cominciare? Com'è venuta l'idea intanto, Dario?
1: Ma guarda, io praticamente ho iniziato come quelli del cinema in fondo, no? Cioè Mereghetti e l'altro del Sono te, è quello che hanno messo le famiglie a rubare tutte queste cose, perché poi alla fine è una cosa di famiglia anche quella, no? Io lo faccio tutto da solo perché ho un buon archivio e quindi vado bene, insomma sono contento. Naturalmente c'è questo che io sono partito nel 2012 e quindi adesso quest'anno sono 13, quindi 13, 14, giusto?
0: 14, sì. 14 anni.
1: 14, giusto? No. Hai ragione. E poi per alcune edizioni ho fatto la doppia. Due volumi, però poi alla fine lo rubano perché c'è il crew white che sta dicendo a frontespizio, sì. Però e alla fine poi va male per l'editore, per la libreria e per il sostegno. quindi
0: arriviamo in un tomo significativo tutto.
1: Sì,
0: quanto.
1: Sì. Diciamo molto semplicemente qua si parla di 20.000 canzoni con autori, interpreti, storia, aneddoti.
0: No, infatti
1: è quello che mi piace.
0: Ti dicevo, ne approfondiamo, abbiamo tutto il tempo di chiacchierare, di spiegare come è fatto, sì. Per i nostri ascoltatori. Intanto ci ascoltiamo Pino Daniele, Oscar Raffone e poi torniamo.

0: Daniele, 1992, Oscar Raffone, e noi siamo in collegamento con Dario Salvatori, che sicuramente avrà inserito nel suo Salvatori 2026 Pino Daniele come autore e probabilmente anche questa canzone, Oscar Raffone. Dario.
1: Sì, sì, sì, saranno una ventina quelle di Pino Daniele, perché se le merita tutte, insomma,
0: sì, un grandissimo artista,
1: e poi è rimasto nel cuore di tutti, questa è la cosa principale.
0: Senti, qual è il criterio, Dario, con cui tu selezioni le canzoni? Perché immagino che non potrai pubblicare tutto l'universo mondo.
1: No, le canzoni napoletane sono un folklore e una bellezza che è fra noi, insomma, quindi poi io ogni anno metto delle news, vale a dire un buon esempio di Sanremo, sì. Poi diciamo altre cose che possono partire improvvisamente, poi ci sono i tormentoni, poi ci sono le cose che vengono dall'America, dall'Inghilterra, e quindi io ne metto, ne inzeppo 150, 100, 200 ogni anno.
0: Quindi ogni anno si aggiorna e si può, sì, e si arricchisce di voci nuove che tu aggiungi giustamente all'archivio già importante. Lo trovate, sì, in libreria Iacobelli Editore, si intitola Salvatori 2026, ne stiamo parlando con l'autore Dario Salvatori. Rimanete su Radio Delta 1000, non è ancora finita.
2: Spot. In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 579302, 335 579302.
3: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
5: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 77.

0: Tiziano Ferro con l'ultima notte al mondo su Radio Latte e Miele. In collegamento con noi c'è Dario Salvatori, autore del Salvatori 2026, che è la nuova edizione aggiornata del dizionario della canzone, con queste 20.000 schede di canzoni. Ma senti Dario, è un lavoro che fai hai fatto veramente tutto da solo? C'è qualcuno che ti aiuta, hai dei collaboratori?
1: No, io sono partito fin da dal 12, ma la cosa è che preferisco lavorare da me perché c'ho un buon catalogo, diciamo, ho parecchie cose che mi sono tenuto e quindi mi aiutano, capito? Ecco, tutto qua, insomma.
0: Ah, certo, se ti muovi in acqua,
1: l'archivio è importante.
0: Immagino anche che nel tuo caso sia anche molto mentale l'archivio, cioè che tu abbia a memoria tante cose di questo mondo.
1: Beh sì, cerco di non perdere la memoria, però c'è da dire che in questo frangente vanno prese le cose, no? Quando fai gli aneddoti sono importanti, insomma, ecco, perché quello che ti chiedono, a me spesso mi chiedono solo questo, insomma, ecco. Ieri ero al TG2 e c'erano l'anniversario di quelli della notte, e allora io gli ho dovuto dire per fortuna al volo perché ero nel programma, e quindi e allora su quello vuol dire che ti piace ancora questa roba, no?
0: Beh no, piacere piace moltissimo, è sempre anche bello sentire raccontare di prima mano, diciamo, gli aneddoti. Sì. Ma questa richiesta di aneddotica, ti lancio la domanda, poi torniamo subito dopo la musica. È una richiesta che ti fa piacere, oppure ogni tanto ti scoccia anche un po' perché è sempre quella e magari preferiresti parlare d'altro? Rispondimi dopo la canzone.

0: 14 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Laura Pausini immensamente nella versione rifatta, riletta da Laura Pausini di un successo di Umberto Tozzi. E allora abbiamo ancora Dario Salvatore, a cui ho lanciato un po' un sasso, adesso non vorrei nascondere la mano, a proposito degli aneddoti che tanti ti chiedono, che anche io se potessi ti seguirei per continuare a tormentarti di domande, ma ti fa piacere oppure è una cosa che ogni tanto ti rompe un po' le balle, diciamo?
1: No, onestamente mi piace, perché sono cose che rimangono nel nostro cuore, anche nelle nostre gambe, e quindi se tu guardi le classifiche di questo momento, la classifica per esempio di Amazon, lì ti trovi Guccini folk beat numero uno, e allora lì come ti metti? Oppure c'è Dark Side of the Moon, che sono cose estremamente piacevoli, però vanno contenute, insomma. Poi ovviamente c'è tutto il resto, insomma, c'è Year One, che è quello che aiuta tutte le radio, sì. E poi c'è anche Spotify, e queste sono quelle cose che abbiamo noi. Però credo che le cose di Amazon sono intanto vanno diciamo nei negozi, e quindi si passano immediatamente questi pezzi, e poi dopo c'è i ragazzi più giovani che fanno, che sai presente che il 24% dei vinili sono aumentati ancora di più, perché
0: è tornato il vinile, no? Dopo anni
1: è tornato alla grande,
0: cioè, ed è anche un bellissimo rito, quello di mettere il disco, sentirlo scricchiolare, cioè è un momento in cui uno si ritaglia un po', come fare il bagno al posto della doccia, no? Quando hai il tempo di dedicarti, sì, accendere le candele, rilassarti un po', è quell'atmosfera lì. E tu,
1: ma infatti io per esempio ho ripreso il primo programma, quest'anno ho messo Ologrammi Pop e Resurrezione in digitale. Questo è.
0: Ecco, detta tutta in una breve definizione. Non scappare, Dario, c'è ancora un po' di chiacchiere da fare con te. State su Radio Latte Miele.
1: Sì.
2: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare. E più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi. Perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti. In Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
3: Spot. Vuoi respirare e relax a due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI. Imprenditori si diventa.
6: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.
7: Latte e miele.

0: The Colors con Rolling Stones, e questa è sempre Radio Latte e Miele, e ancora con noi per qualche minuto Dario Salvatori, che ci sta un po' raccontando e del suo ultimo aggiornamento Salvatori 2026, il dizionario della canzone, ma anche un po' di cose che sono successe. Tu sei consapevole di aver avuto una vita veramente straordinaria, Dario?
1: Beh, no, io sono stato contento di aver visto Beatles e Rolling Stones, innanzitutto, perché poi quello che è successo a Roma, e forse anche a altri, è questo Pirolo a tre gambe, che sono praticamente la nascita del Piper, stiamo parlando del 65, sì. E quindi puoi immaginare. Poi l'arrivo dei Beatles, giugno, e puoi immaginare, siamo sempre nel 65, e poi l'arrivo di Bandiera Gialla nell'ottobre del 65. E quindi io, insomma, no, è stato qualche cosa di surreale, ma fortemente ha cambiato la frustrazione da tutti noi.
0: È stato un po' il Big Bang della musica contemporanea. Sì, quello che ha dato l'inizio, la scintilla che ha fatto partire un po' tutto, no?
1: E tu, e sono cose che stanno ancora lì,
0: Tu eri ovviamente giovanissimo all'epoca, ma avevi già voglia di fare questo mestiere, o è successo proprio perché è una conseguenza di quello che hai visto?
1: Ma non c'era un mestiere, non c'era altro da fare, c'era la passione e basta, e essere fans, essere cultori di dischi, io non ho smesso di mangiare i dolci, le cose, io ero appassionato di dischi, e poi Roma era una buona città, e quindi per me va bene, insomma, ecco, questo voglio dire.
0: Guarda, va bene anche per tutti noi, ti devo dire la verità, perché poi sei stato anche capace di condividere questa tua postazione, diciamo, in prima fila con chi magari arrivando dopo qualcosa se l'era perso. Abbiamo ancora qualche minuto insieme a te per i saluti finali, torniamo tra poco.
2: E ciao!

0: Comuni immortali e Achille Lauro, che ci riporta al momento in cui abbiamo gli ultimi due minuti in compagnia del nostro ospite Dario Salvatori. Vi ricordo, in libreria il Salvatori 2026, che è l'edizione aggiornata del suo dizionario della canzone. E allora Dario, abbiamo poco più di un minuto insieme.
1: Sì.
0: Io di solito faccio una cosa che alcuni ospiti prendono un po' come una sorta di attentato, però con te ci voglio provare. La radio è tua, fai pure un proclama alla nazione.
1: Beh, il programma è quello che conta, e la radio è naturalmente nominalmente presa da tutte le cose che arrivano all'ultimo momento, non arrivano tutto il resto, perché i siti sono liberi, ma la radio è ancora lì, la radio è ancora lì, perché è la botta del minuto, è quella. Noi avevamo cose più drammatiche, però è così, insomma, se è quello che
0: la radio stai dicendo. Sta sopravvivendo, devo dire, molto bene, un po' come i vinili, no? Alti e bassi, sì, ma poi alla fine quel sapore lì non si riesce a rinunciarci, proprio fa parte delle nostre vite. Dario, è stato un grande piacere e un onore personale a poterti avere ospite nel mio programma e chiacchierare un attimo con te. Io spero che tu ti sia trovato bene e ti invito a tornare tutte le volte.
1: Ma come no, guarda, è una radio che conosco dai tempi del Bologna, che frequentavo di più, e poi mi fa piacere essere con voi. Grazie.
0: Grazie mille, torna a trovarci quando vuoi, latte e miele è casa tua. A presto.
1: Grazie ancora.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Abruzzo. Sulla strada statale 80 del Gran Sasso d'Italia è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di Montorio Albomano in provincia di Teramo. Sulla strada statale 5 via Tiburtina Valeria è attivo un senso unico alternato di 150 metri circa in corrispondenza del viadotto sul fiume Orta in località Piano d'Orta in provincia di Pescara. Sulla strada statale 553 di Atri è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa in corrispondenza del viadotto ponte sul Vomano nel comune di Atri in provincia di Teramo. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Spot. Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
4: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
5: Scarica la nostra app Latte Miele Marche Abruzzo per iOS o Android. Latte Miele, sempre con te.
6: Latte Miele.
7: Volevo danze, questa musica lì che fa per me. Volevo danze.
8: Tra poco arriva la nostra rubrica dedicata alla moda, ma prima ci sono un po' di canzoni da cantare. Il Gatto e la Volpe era il 77, la cantava Edoardo Bennato. E poi nel 1989 c'è la voce di Franco Battiato con E ti vengo a cercare.

0: Franco Battiato e ti vengo a cercare su Radio Latte Miele. Arriva il momento in cui noi andiamo a cercare una ragazzina che dalle parti del lago, da quel ramo del lago di Como ci racconta il mondo della moda. Ma prima di cominciare, siamo domenica e chiaramente è passato qualche giorno, però tanti auguri a Viviana Musumeci,
1: grazie,
0: di buon compleanno.
1: Grazie, buona domenica a tutti, grazie, mi piace questo augurio così spontaneo, grazie.
0: C'è qualcosa che hai qualcosa da recriminare, Musumeci?
1: No, assolutamente.
0: È un attimo che cade la linea qua, stai attenta, che uno ti fa gli auguri in diretta nazionale sulla radio.
1: Sono acida.
0: Ma dai, dimmi una cosa che non so. Partiamo,
1: esatto.
0: Parliamo di moda. Dove ci vuoi portare?
1: Dirmi che non sono una ragazza scema, perché hai dimenticato di dirlo oggi.
0: No, non sei una ragazza scema.
1: Sono affezionata. Ecco, grazie.
0: Questo,
1: ok,
0: ormai
1: questa.
0: L'abbiamo confermato più volte.
1: Job title
0: okay. Not scema. Allora, parliamo di moda, lo facciamo. Tu hai anche un blog.
1: Gaia Zoe,
0: che è il nome di tua figlia.
1: Anche.
0: Su cui tu chiarisci tutte le vicende di cui ci accenni alle volte qui, perché chiaramente non abbiamo sempre il tempo.
1: Certo.
0: Abbiamo una codina di pochi secondi per introdurre l'argomento che hai scelto per oggi.
1: Esatto, oggi parliamo di bio-based, o qualcuno, quelli bravi, quelli fighi inglesi, dicono bio-based. Ne parliamo dopo?
0: Ne parliamo tra poco, sì, esatto. Okay. Rimanete qui, bio-based, basato sul biologico, lo scopriamo insieme a Viviana Musumeci.
2: Sì.

0: Ritorna dal 1993 questo Fiorello con Sì o No, la versione italiana di Please Don't Go, è anche un successo suo di quando aveva ancora, diciamo, fuori onda insieme a Viviana Musumeci. Fiorello aveva ancora il codino. Senti, torniamo alla moda e non sprechiamo tempo utile per i nostri ascoltatori.
1: Siamo seri.
0: Bio-based, sì. Cioè basato sul biologico. Cosa si intende?
1: Sì. Allora, il bio-based, quando sentiamo parlare di bio-based, la prima cosa, proprio associazione che facciamo è naturale, no? E magari anche sostenibile. Ma anche in questo caso non è necessariamente così. Perché il termine bio-based si riferisce a materiali o prodotti derivati da sostanze biologiche rinnovabili, ad esempio le piante, le alghe, gli scarti agricoli invece che da fonti fossili come il petrolio. Però, come dicevo, biodegradabile, non significa necessariamente sostenibile, perché un materiale può essere per esempio di origine vegetale, ma richiede dei processi industriali energivori, cioè quindi richiedono molto uso di energia, o non essere smaltibili facilmente.
0: Ok, quindi è possibile che ci siano dei materiali che si possono definire basati su fonte, che diciamo vengono realizzati partendo da un prodotto naturale, ma che per realizzarli hanno bisogno di processi magari chimici o comunque energivori che di fatto spengono questa.
1: Mi viene in mente,
0: la butto lì perché non sono proprio del tutto ignorante in tema, la viscosa per esempio.
1: Bravissimo.
0: Che si ottiene dalla lavorazione della cellulosa degli alberi, ma per arrivare al filato di viscosa tutta una serie di cose che devono succedere e che non succedono spontaneamente, diciamo.
1: Quindi, esatto.
0: Va bene, abbiamo chiarito già, è interessante capire anche questo, perché poi quando noi leggiamo le etichette o sentiamo gli slogan, spesso ci si fida di quello che si sente, ma saperne di più è sempre meglio. Non è ancora finita, abbiamo ancora qualche minuto insieme a te, stai lì e buon compleanno.
1: Grazie.
2: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio. Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
3: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
2: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
3: E per il tuo matrimonio?
2: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 3-4-3, dove se mangi e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3-4-3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 3-4-3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3-4-3, dove se mangia e se beve lui.
6: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
7: Latte e miele.

0: musica non c'è, c'è invece la voce di Coez e anche quella di Viviana Musumeci, che ci ha chiarito uno degli aspetti della moda legato al biobase, cioè a tutto quello che si produce basandosi su prodotti naturali. Abbiamo ancora un paio di minuti, Viviana, per chiarire degli ulteriori aspetti, se ci sono delle degli aggiornamenti da dare.
1: Certo, beh, dicevamo appunto, prima hai fatto l'esempio della viscosa, ci sono anche altri esempi. Teniamo per esempio in considerazione che c'è la pelle ottenuta dai funghi, tessuti ricavati dalle bucce d'arancia, le fibre generate da alghe, addirittura la polvere generata dal marmo, dai resti del marmo della lavorazione. Sono tutti materiali innovativi che sono stati introdotti qualche tempo fa in quella che ha avuto l'industria della moda, talvolta sono biobased e talvolta possono, come dire, essere sostenibili, altre volte, come dicevamo prima, no, perché sono richieste delle operazioni per trasformative che di fatto impattano sull'ambiente, e quindi questo chiaramente le rende meno sostenibili, ovviamente.
0: Certo. Mi immagino, quindi, tipo la polvere di marmo, per ottenere un piano di lavoro deve essere compattata con una colla in qualche modo.
1: Sì, assolutamente,
0: e quella non è detto,
1: certo,
0: che sia acqua, esatto, acqua di fonte. Senti, al volo, come faccio, sì, da diciamo utente non particolarmente informato su questa cosa, a trovare le informazioni che mi servono per capire fino a che punto è sostenibile una cosa che mi viene venduta come tale?
1: Allora, l'utente deve uscire dalla pigrizia e anche dalla paura a volte di non essere all'altezza di informazioni, tutto troppo complesso, non posso farcela. Come abbiamo già parlato, abbiamo detto altre volte, esisterà sempre di più il passaporto digitale, e le aziende che sono realmente sostenibili o che comunque cercano di seguire un percorso di questo tipo non hanno paura di nascondere le informazioni, anzi sono l'elemento comunicativo più importante oggi, attraverso ad esempio il QR code, perché consente alle persone di sapere esattamente tutte le tracce di la tracciabilità, no? E quindi, certo, tutti i passaggi che sono stati, quindi, realizzati.
0: Più è lungo il curriculum di questi materiali, più sappiamo che l'azienda non ha vergogna di dichiarare come l'ha ottenuto, e
1: esatto,
0: quindi non c'è imbroglio.
1: Sì,
0: chiaro. Chiaro anche questo, grazie mille Viviana per averci,
1: grazie,
0: portato questo ulteriore pezzettino di informazione riguardo al mondo della moda. Noi ti aspettiamo, se hai voglia, la settimana prossima,
1: certo,
0: come sempre.
1: Molto volentieri, e grazie per gli auguri.
0: Grazie a te, tanti auguri ancora, ciao.
1: Grazie.

0: Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Quindici in punto.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: È tempo di libertà, partire, volare, viaggiare. Siete pronti? Sì, ma prima si va da Glovo. Tutto per i tuoi viaggi. Grande scelta di trolley,

0: Spider-Man Frozen. Goditi il viaggio con la convenienza Globo.
1: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre, Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche e ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
2: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
3: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulianova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335 579 3012, 335 579 3012.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
7: Latte
8: e miele.

0: Prima donna con Clara e Radio Latte Miele, adesso sì che porta indietro le lancette del tempo al 1960. Pensate un po', siamo andati indietro veramente agli inizi della storia della musica contemporanea in qualche modo, quando un po' tutto cambia dopo che nel 58 Modugno stravolge le carte con la sua Volare. E c'è una classifica, cominciamo come sempre dalla decima posizione.
1: Marina, Marina, oh Marina.
0: Una ragazza mora ma carina fece molto stizzire le ragazze more, come se essere more non fosse essere carine. E la decima posizione, la voce è quella di Rocco Granata, andiamo alla nona.

Molto anni 60 questa canzone Oh Carol, per la voce di Neil Sedaka, alla settima posizione, e noi siamo arrivati al momento in cui ascoltiamo insieme la sesta posizione della nostra classifica, per poi andare verso la vetta. Alla sesta posizione troviamo una delle canzoni più divertenti, belle e leggere della nostra Mina.

0: Pitarella di Luna, un twist cantato da Mina nel 1960, sta alla sesta posizione della nostra classifica. Noi ci avviciniamo alla vetta partendo in questa seconda parte dalla quinta posizione.
1: Il fatto è che tu possiedi personalità, una personalità dolce.
0: Caterina Valente con la versione italiana di un grande successo internazionale che si chiama Personalità. Andiamo al quarto posto.

perché occupa la quarta posizione di questa classifica. Nessuno al mondo. Saliamo sul podio. Alla terza posizione troviamo Scandalo al Sole, la colonna sonora del film omonimo nella versione firmata Percy Faith. Sentiamo invece chi troviamo alla seconda posizione. Di nuovo Mina, che sancisce il grande successo di questo Cielo in una stanza, scritto da Gino Paoli qualche anno prima, che però non aveva raggiunto ancora il grandissimo successo, ma che grazie all'interpretazione della Tigre di Cremona diventa una roba gigantesca. Invece, al primo posto

0: te.
1: È Umberto Bindi, grande amico di Gino Paoli, che con Il nostro concerto, un pezzo meraviglioso del 1960, si aggiudica la prima posizione della nostra classifica. Noi continuiamo tra poco.
2: Sono caduto da solo, l'ho rifatto di nuovo, come se fosse un gioco. Ho detto ancora quella parola, non mi piaceva, non sembra vera. Anche se tu mi hai dato tutto e non chiedevi, ora mi freghi. Eri mio parco giochi a tema, eri Medusa, una sirena.

0: da questa città. Ho messo i semi nei cantieri, ho detto sì per stare qua, ma spendo tutto negli aerei.
1: Radio Latte Miele,
2: la tua musica italiana.

0: Rosa.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
3: Osteria del Porco. Il nostro staff vi invita a degustare il meglio della tradizione culinaria ascolana, dove la qualità si abbina al gusto e alla salubrità di tutti i prodotti. Primi piatti con pasta fatta a mano dal nostro chef e le migliori selezioni di carne cotte alla griglia. Osteria del Porco ad Ascoli Piceno in Rua della Lupa 5. Dall'antipasto al dolce, il gusto della tradizione ascolana. Su prenotazione compleanni, cene, battesimi ed eventi vari. Giovedì trippa, venerdì baccalà, sabato spuntature. Osteria del Porco. Info 379 24 23 725.
4: Novità ad Ascoli Piceno con Start, due nuove navette gratuite, 100 torri e teatro romano, che collegano stazione, stadio e centro storico con corse ogni 30 minuti. Un servizio comodo, veloce e senza stress parcheggio, attivo per tutta la giornata. Muoviti in città in modo semplice. Start SPA. Viaggiare insieme conviene. Scopri orari e percorsi su www.startspa.it.
5: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
6: Ma che due belle canzoni che stanno per arrivare su Radio Latte Miele. C'è Nuvolari, cantata da Lucio Dalla nel 76, e poi Amore mio di provincia, Lucio Battisti, per il 1980. State con noi.

Nuvolari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

manuvolare rinasce come rinasce Ramarro, Battevarsi e Campari, Borzacchini e Fagioli.

0: Amore mio di provincia, Lucio Battisti, 1980, e noi facciamo un salto indietro da questo 1980 di altri 20 anni, perché torniamo al 1960, anno del quale abbiamo già raccontato la classifica dalla decima alla prima posizione, per scoprire cos'è successo, quali sono gli eventi più importanti. Partiamo da un evento che ha portato per la prima volta in mondovisione la nostra città eterna.
1: In Roma giovani di ogni continente si sono incontrati sotto il simbolo dei giochi olimpici. È toccato a noi l'onore di ospitare questa gioventù.
0: È il 25 agosto e a Roma si celebrano ufficialmente le aperture dei giochi olimpici di Roma del 1960. Ci sono 83 nazioni che partecipano a questo evento incredibile. L'Italia si aggiudicherà alla fine di tutta il racconto, sarà terza nel medagliere finale, ed è una grandissima impresa italiana, non solo sportiva, perché c'è uno sforzo enorme da parte della RAI per allestire tutti i collegamenti che mandano in mondovisione la cerimonia e anche tutte le gare, e naturalmente lo sforzo enorme di un paese che stava rinascendo dopo le macerie della Seconda Guerra Mondiale e che da lì è ripartito attraversando poi il boom economico degli anni 60. E sempre negli anni 60, nel 1960, c'è anche nella storia, l'elezione della prima donna premier, il 21 di luglio, e lei si chiama Sirimavo Bandaranaike ed è un esponente politico dello Sri Lanka che ha un nome molto difficile, che a 44 anni diventa nella storia dell'umanità la prima volta in cui viene eletta una donna nel ruolo di primo ministro.

0: 1960, la gatta Gino Paoli, un piacere poterlo ricordare con uno dei suoi più grandi successi, quella soffitta vicino al mare, dove poi ancora oggi, no, si ricollocano gli ultimi momenti anche della vita di Gino Paoli. E noi su Radio Latte Miele stiamo parlando dell'anno 1960 e lo facciamo non soltanto attraverso la storia ma anche attraverso la televisione. Ditemi chi di voi non ha capito di che cosa si tratta. Yabadabadu sono i Flintstone, che sono gli uomini dell'età della pietra, che vivono come fossero in una vita totalmente moderna. Hanno automobili fatte di legno e di pietra, case scavate nella roccia e si coprono con delle pelli mal tagliate, ma poi vanno dal parrucchiere e hanno il forno a microonde, insomma tutte le cose tipiche della nostra comodità. È il 30 settembre del 1960 quando in America va in onda la prima puntata dei Flintstone con questa sigla che tutti abbiamo imparato a cantare, Fred e Barney, Wilma e tutto quel giro lì. Il 14 settembre di quell'anno invece viene istituita l'OPEC, perché l'organizzazione dei paesi esportatori di petrolio, meglio nota con la sigla OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, è un cartello di nazioni che producono petrolio e che in qualche modo riescono a condizionare la vita poi di tutto il mondo occidentale, di tutto quello che è considerato all'epoca il mondo moderno, proprio perché possono decidere qual è il prezzo della benzina. È straordinario come siano passati tutti questi anni, dal 1960 ad oggi, e ancora siamo qui a pendere dalle labbra di quello che succede nel Medio Oriente, perché non abbiamo trovato un modo alternativo per riscaldarci, per muoverci, per alimentarci dal punto di vista dell'energia. È la storia che torna, e lo sapete. Noi non abbiamo ancora finito, ci sono i saluti finali tra poco.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio e Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
4: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su SNI.it. www.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
5: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

0: conosci, le scarpe piene di passi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Le tasche piene di sassi, la voce delicata di Jovanotti che ci porta ai nostri titoli di coda.

Eccoci qua a darci l'appuntamento ancora una volta per la prossima settimana, care amiche e cari amici di Radio Latte Miele. Sono state 3 ore piacevoli, spero, per voi. Abbiamo chiacchierato, abbiamo parlato con Dario Salvatore, insomma abbiamo avuto una bella puntata ricca. E vi ricordo che subito dopo di me ci sarà la classifica di Vaschi e poi a seguire 7 note con Marco Caronna, che oggi ci porta nel mondo del volley maschile con le finali playoff di gara 2. E quindi tutti gli appassionati del volley devono assolutamente rimanere incollati a Radio Latte Miele, tutti gli altri che si appassionassero adesso, per piacere, che è arrivato il momento giusto. Io vi ringrazio per essere stati con me in queste 3 ore. Noi ci ritroviamo sabato, quando saranno da poco passate le 13. La puntata è finita. Ciao.

0: 16:01.
1: Grazie Matteo, inizia la classifica.
0: La classifica di Latte e Miele. Salite, discese e novità dalla tua musica italiana. La classifica di Latte e Miele.
1: È tutto vero, ciao a tutti, questa è la classifica di Radio Latte e Miele. Io sono Vaschi, ci teniamo compagnia dalle 16 alle 18 ascoltando 25 canzoni che non sono altro che le canzoni che sono passate di più durante quest'ultima settimana su Radio Latte e Miele. Si parla di musica italiana e si parla anche di canzoni che entrano, e per ogni canzone che entra una ovviamente esce. Ecco, in questo caso sono due quelle che salutiamo e sono le poesie clandestine di LDA e H7 e anche Animali Notturni di Malika Yan. Ma prima di ascoltare le due nuove entrate e anche le altre 23 canzoni di questa settimana, ascoltiamo il podio della settimana scorsa, dove trovavamo con la medaglia di bronzo Al mio paese di Delia, Serena Brancale e Levante.

rimaniamo sempre al sud, perché se al terzo posto c'erano Serena Brancale, Delia e Levante, al secondo posto troviamo un gruppo di ragazzi napoletani, Rolling Stones, dei

0: Sì. Viene molto difficile ascoltare Per sempre sì di Sal Da Vinci e non fare anche la mossa del balletto. Numero 24 per lui, c'è Sal Da Vinci che sta vivendo un po' un periodo impegnativo perché sta prendendo lezioni di inglese per l'Eurovision Song Contest che sarà tra circa 10 giorni. È stato anche ospite della Fagnani a Belve il martedì appena passato ed è stato anche all'ambasciata austriaca per l'Eurovision e già che era a Roma ha fatto anche un bel giretto. Arrivando lui prima a Sanremo, quindi, non so se lo sapete, ha vinto con Per sempre sì, andrà poi all'Eurovision. Chi è arrivato secondo? È Saif, che ha annunciato che si esibirà al Musicastello il 13 giugno. È anche uscito un suo nuovo disco che abbiamo anche ascoltato questo venerdì su Radio Latte Miele e probabilmente entrerà in classifica già dalla settimana prossima. Noi invece in questa settimana troviamo alla posizione numero 23 Tu mi piaci tanto, c'è Saif.
1: Tu

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
2: Le canzoni italiane più ascoltate della settimana. Numero 22.

0: Numero tondo 22 per l'ossessione di Samurai J nella classifica di Radio Latte e Miele.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Per completare i tuoi outfit, scegli gli accessori migliori ai prezzi migliori. Globo, un mondo di accessori uomo, donna, bimbi. Borse, pochette, borselli, marsupi, cinte, portafogli, cappelli, pashmine delle migliori marche. Gianmarco Venturi, Solo Soprani, Laura Biagiotti, Rifle, Sergio Tacchini, Lotto, Nazareno Gabrielli, Enrico Coveri. E da Globo trovi molto di più, sempre con una convenienza straordinaria.
3: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro, nel centro commerciale La Torre. Globo, nelle Marche, è ad Ascoli Piceno, nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
4: Gisildo, dove mangiamo oggi?
5: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
4: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
5: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
4: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
5: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
4: Ristorante Chalet numero 7.
5: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio. Prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Latte Miele.
10: Se adesso te ne vai, non ci sarà.
9: Latte e miele.
10: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
7: Radio Latte e Miele.
9: La tua musica italiana.
11: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: Ancora agli albori e l'alba della classifica di questa settimana. Ciao a tutti, io sono Vasco, ascoltiamo insieme anche in questo primo weekend di maggio 25 canzoni, quelle che ci sono piaciute di più durante quest'ultima settimana. Ne abbiamo ascoltate solamente 4, siamo abbastanza all'inizio, ne mancano quindi 21 ed è proprio alla posizione numero

0: numero 21 che troviamo un ragazzo di Roma, anzi de Roma, che è iniziato a passeggiare per il mondo della musica non troppo recentemente, 7 anni fa, nel 2019. Si presentava al mondo del cantautorato a 22 anni, si chiama Filippo e cantava per la prima volta Borghese in Borghese. Ecco, cerchiamo di capire di quale cantante si tratti, anzi cerchiamo di capire il cognome e anche il nome d'arte di questo ragazzo che si presentava al mondo della musica con questa canzone qui.
1: Io canto la mia...

parolacce, Filippo Tinacci. E ovviamente Filippo Tinacci in arte Fulminacci, che iniziava la sua carriera con Borghese in Borghese, ha continuato alla stragrande, arrivando anche in top 10 all'ultimo festival di Sanremo, proprio con una Stupida Sfortuna, che troviamo alla posizione 21 della classifica.

0: ma sono matta.
1: Una nostra amica, dito nella piaga che fastidio, nella classifica di Radio Latte Miele alla posizione numero 20 con la giovane Margherita che si sta preparando a un bel tour in giro per l'Italia tra festival ed eventi nei club. Infatti amici abruzzesi, non prendete impegni per il 26 maggio perché all'Aquila si esibirà dito nella piaga che potremo anche ascoltare il 4 giugno a Cagliari, Bologna il 26, sempre ovviamente di giugno, 28 a Perugia, poi Arezzo, insomma sono previste tante belle date, tra cui anche due giornate in autunno, il 27 novembre a Roma all'Atlantico e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Fa un salto dalla capitale alla capitale della moda. Fabrique dove proprio il 30 novembre ma dello scorso anno si è esibita Clara, che troviamo con prima donna alla posizione 19 della classifica.

le canzoni più ascoltate della tua musica italiana. La classifica di Latte Miele. Numero 18.

0: You and Me, c'è Biagio Antonacci alla posizione 18 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
2: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
1: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
2: E per il tuo matrimonio?
1: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, Ristorante 343, dove se mangi e se beve lui.
4: Ristorante Country House 343, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il Ristorante Country House 343 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 343, dove se mangia se beve lui.
5: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia, visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social. Domenica 3 maggio ad Amatrice con Federico 40.
7: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
0: Non è nulla di sbagliato, è la classifica di Radio Latte Miele. Ciao a tutti, ci teniamo compagnia. Giusto un paio

0: della settimana dove andremo a parare. Si parlava di un primo maggio che non sarebbe stato niente di che, è vero, un po' nuvoloso in giro per l'Italia, però 2-3 maggio come vedo un po' il sole dappertutto, anche qui a Milano. Ecco, una cosa che vi diciamo spesso, non solamente la posizione del meteo con Alessandra Tropiano, ma è di stare attenti alle truffe, perché la truffa è dietro l'angolo. Pagano 10.000 euro per incontrare Achille Lauro, ma il manager che in tasca i soldi è un finto manager e sparisce. Queste due persone, questi due malcapitati, erano stati agganciati da TikTok e ci sono cascati. Noi ora facciamo un piccolo appello, non rendiamo vani questi bonifici, cerchiamo di arrivare al buon Achillone Lauro per fargli incontrare questi due malcapitati. Li richiamo? Oh, dai! Ultimo singolo di Achille Lauro alla posizione 17 della classifica, In viaggio verso il paradiso.
1: Amore mio, non piangere, non aver paura.

Ci sono Cioffi e Noemi alla posizione 16 della classifica con Farfalle nello stomaco, con la seconda Noemi che si sta preparando a un bel tour estivo, sperando che, così lo dico per lei, che magari tra una data e l'altra possa fermarsi in queste belle località di mare, anche solamente per un tuffo, perché è una cosa che consigliamo spesso agli artisti: se vai in un posto dove c'è una bella riviera, dopo il live prendite le 24 ore in più, fate un tuffetto a mare. Infatti le belle località dove si esibirà Noemi saranno Mestre l'11 giugno, il 14 a Torre del Greco, 8 luglio Udine, poi Vigevano, Capurso e Aidone in provincia di Enna. Monghi d'Oro non lo toccherà il tour di Noemi, ma è il titolo, e non solo, anche il paese d'origine di Gianni Morandi, e anche il titolo della 15ª classificata della classifica di Radio Latte e Miele. Monghi d'Oro. In questo

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Fa parte dell'ultimo album di Arisa, Fotomosse, si chiama Il tuo profumo, ed è la posizione 14 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Domenica, con tempo ancora stabile e soleggiato, salvo nubi in aumento al nord-ovest. Nel corso del pomeriggio qualche addensamento tra Piemonte e Liguria, delle velature in Sardegna, altrove prevalenza di sole. In serata nella prossima notte, qualche piovasco a carattere sparso o irregolare potrebbe interessare l'arco alpino occidentale. Per il resto tempo in genere asciutto, ma cieli via via più nuvolosi al centro-nord, temperature in lieve aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Saluto da Lorenzo Tedici.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica.

0: vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Ad Ascoli Piceno, in Viale Vellei, c'è Medical Center, il poliambulatorio dove la tua salute viene prima di tutto. Oltre 80 professionisti, visite specialistiche, fisioterapia, riabilitazione, chirurgia ambulatoriale, medicina dello sport e percorsi dedicati a sonno, obesità e disturbi alimentari. E da oggi una grande novità, è attivo il servizio di odontoiatria per il sorriso di tutta la famiglia. Medical Center, la tua salute al centro. Centro. Per informazioni e prenotazioni 0736 52 12 02 oppure info@medicalcenterascoli.it.
3: Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
4: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138. Cubanito Bailon, dove il relax ha

0: sempre stato molto bravo a Blanco a trovare voci femminili con cui collaborare. Ci sono i ricordi di Blanco ed Elisa alla posizione 13 della classifica di Radio Latte Miele, subito prima del riepilogo delle 13 canzoni ascoltate durante questi ultimi minuti.
1: Numero 25.

0: Tra pochissimo la seconda parte della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Attenzione, c'è una buona notizia. Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
0: La seconda metà della classifica di Radio Latte e Miele, perché ascoltiamo 25 canzoni e le dividiamo con la prima parte dove ne ascoltiamo 13, la seconda ovviamente, se la matematica non è un'opinione, ne ascoltiamo 12. Proprio a metà troviamo il nuovo singolo di Laura Pausini, che ultimamente non ha molta pace, soprattutto durante i suoi live. Ecco, per esempio in un concerto in Perù ha bacchettato la prima fila dicendogli: pagate tanto ma non cantate le mie canzoni, quindi li voleva un po' più partecipi al live. A Madrid ha preso in giro un suo fan che era troppo ubriaco dicendogli che se alza il gomito non fa l'amore. In Ecuador ha usato una bombola d'ossigeno perché l'altitudine del posto dove ha fatto il concerto l'ha lasciata letteralmente senza fiato. Poi ha continuato a cantare e continua a farlo anche qui nella classifica, precisamente alla posizione 12 con Immensamente, c'è Laura Pausini.

Non è un caso che troviamo alla posizione numero 11 Rocco Ante con la sua La più bella del mondo, perché il buon Rocco, ecco, prendiamo l'11 e leviamo un numero, uno dei due, ecco, è uguale, perché lui è stato uno di quelli che si è esibito al concertone del 1 maggio, del 1 maggio, anche se in realtà non è stato da solo, ecco, l'abbiamo visto da poco, il concertone che viene fatto a San Giovanni, la festa dei lavoratori ogni 1 maggio dell'anno, e si è esibito Rocco Ante, ma ha trovato un'ottima compagnia. Infatti durante il concertone si sono esibiti anche Madame, Irama, Emma, Fulminacci, Seif, Dito nella Piaga, i Pinguini Tattici Nucleari

0: giusto a spanne mi sto rendendo conto che tutti coloro che parlano di Mediterraneo, energia mediterranea come in Aranciata di Fra Quintale, che troviamo alla posizione 10 della classifica, sta già chiudendo un occhiolino, sta facendo l'occhiolina all'estate che sta arrivando. Penso che sarà un bel tormentone, l'abbiamo ascoltato qui su Radio Latte e Miele.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
2: Qualcosa mi dice cambio armadio, è stagione.
3: No, il cambio armadio oggi no, ti prego.
2: E allora qualcosa mi dice che è stagione di mid-season sale di Pittarosso.
3: Quella con gli sconti fino al 50%?
2: La stessa mid-season sale, la trovi anche da scarpe e scarpe, sempre con sconti fino al 50%.
3: Quindi scelgo io, scarpe e scarpe o Pittarosso, e l'armadio può aspettare.
2: Pittarosso o scarpe e scarpe, dove vai non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Spot. Lo stile scamosciato impazza da Globo.
9: Questa primavera scopri le décolleté scamosciate Miss Globo a solo 29,99 euro.
8: Vuoi più carattere? I tronchetti Miss Globo sono morbidi, glamour e irresistibili a 39,99 euro.
9: E per il match perfetto abbina la tua borsa rifle a solo 19,90 euro. Più di 12 colori.
8: Corri da Globo, la moda che vuoi ai prezzi che ami.
10: Globo è a Villa Rosa di Martinsicuro nel centro commerciale La Torre. Globo nelle Marche e ad Ascoli Piceno nel centro commerciale Albattente, a Grottamare con due punti vendita, a Porto San Giorgio, a Civitanova Marche, ad Ancona Sud, a Iesi, a Fabriano, a Fano e a Pesaro.
11: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run e la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
12: Osteria del Porco. Il nostro staff vi invita a degustare il meglio della tradizione culinaria ascolana, dove la qualità si abbina al gusto e alla salubrità di tutti i prodotti. Primi piatti con pasta fatta a mano dal nostro chef e le migliori selezioni di carne cotte alla griglia. Osteria del Porco ad Ascoli Piceno in Rua della Lupa 5. Dall'antipasto al dolce, il gusto della tradizione ascolana. Su prenotazione compleanni, cene, battesimi ed eventi vari. Giovedì trippa, venerdì baccalà, sabato spuntature. Osteria del Porco. Info 379 24 23 725.
13: A San Nicolò di Teramo, dal 1910, c'è Di Sante Mobili. Il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, Il Giorno e la Notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablie, i

Decathlon, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e, in un immenso showroom, tanto ma tanto di più, di Sante Mobili. Progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti e le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto di Sante, non hai visto tutto.

0: miele.
1: Ho voglia di innamorarmi, sì, ho voglia di stare male.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte Miele.
4: E proprio su Latte Miele spesso e volentieri vengono a trovarci tanti cantanti, tanti artisti, sono artisti di vario genere, magari anche qualche influencer, e intervistiamo in diretta e poi ovviamente tutta la chiacchierata finisce sul nostro sito. Il sito è lattemiele.com, dove potete trovare anche l'intervista condotta dalla validissima Matilde Brizzi durante la sua Caffè Cliché a Giuli. E poi è venuta una battutaccia, perché in realtà Giuli spesso ha prodotto anche le canzoni di Olly. Giulio Olly insieme fa Jolly. Ecco, l'ho dovuta dire, scusatemi. Comunque, solitamente non sentiamo la sua voce, ma sentiamo le sue produzioni. Infatti lo troviamo qui in classifica su Radio Latte Miele con la canzone cantata da Coez e prodotta proprio da lui, Quelli Come Me. C'è Giulio.
5: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

Ragazze. Vogliono canzoni d'amore, si chiama così. Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. C'è Nicolò Filippucci, abbiamo parlato prima dell'intervista fatta da Matilde Brizzi a Giuli. E a proposito di persone intervistate da Matilde Brizzi sul latte e miele, anche Nicolò Filippucci ha fatto una chiacchiera con la nostra amica di Caffè Cliché e si è raccontato, si è fatto interrogare da sia lei in realtà e anche Edoardo De Simone. Anche in questo caso l'intervista completa la troviamo sul sito lattemiele.com. Ma prima abbiamo parlato del concertone del primo maggio, un'altra che ha cantato davanti al pubblico romano di San Giovanni è Madame, che è uscita col suo nuovo album Disincanto, dove troviamo anche Volevo capire con Marrakesh, ovviamente con Marrakesh, c'è Madame.

0: La classifica di latte e miele.
1: La classifica di latte e miele.
0: Ogni weekend con la tua musica italiana. Numero 6.

doppia alla posizione 6 della classifica. Ci sono Emma ed Ercomi con Vacci Piano, con la buona Emma che si sta preparando a un bel tour estivo che la vedrà cantare in giro per l'Italia e soprattutto con tanti amici. Il 2 luglio all'Ippodromo Capanelle a Roma, il 9 settembre all'Ippodromo SNAI di San Siro, dove porterà, come dicevo prima, molte persone che hanno fatto anche musica con lei, molti cantanti, molti colleghi e soprattutto molti amici, cantanti come Elisa, Annalisa, Ercomi, con cui ha fatto anche il suo ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, Alessandra Moroso, Tony F e Olly. Quindi cosa succederà? Paghiamo il biglietto per ascoltare solamente M e ci ritroviamo una specie di Tomorrowland della musica italiana. Passiamo alle prime posizioni della classifica, entriamo in top 5 con Paola Iezzi, c'è la sua stessa direzione alla posizione numero 5. Come?

0: Si chiama proprio così, stessa direzione, c'è Paola Iezzi alla posizione 5 della classifica di Radio Latte e Miele.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
3: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
2: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
3: Gli sconti della mid-season sale di Scarpe e Scarpe, vorrei dire.
2: Sole o pioggia non importa. Da Scarpe e Scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
3: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Spot. Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cubanito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cubanito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità, la nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
9: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via! Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da 4 gelati Magnum, gusti assortiti, a 3,49€. Scopri di più su Conad.it.
10: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run. E la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
11: Gesildo, dove mangiamo oggi?
12: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
11: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
12: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
11: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuto l'acquolina.
12: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
11: Ristorante Chalet numero 7.
12: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
13: Le hit più ascoltate in Italia, in diretta con la classifica di Latte e Miele. Numero 4. Quando

0: Medaglia di legno per Annalisa, posizione numero 4 per lei con la sua canzone estiva, dove ultimamente si stanno susseguendo tantissime notizie che riguardano il tour che sta andando avanti, quello di Annalisa, che viene descritta come infiammatrice di arene. Ha infatti infiammato con il suo tour Ma io sono fuoco e poi con Ma noi siamo fuoco capitolo 2, che sta continuando con date in giro per l'Italia. Dico comunque grazie a cavolo, perché si sta parlando di Ma io sono fuoco, quindi è ovvio che il fuoco e fiamme sarebbero state le protagoniste di questo, di questi sue due tour. Prossima data il 4 maggio al Pala Partenope, per poi andare a Milano il 9 maggio, Messina il 12 e il 13 maggio e Roma il 16 dello stesso mese. A proposito di grandi tour e grandi sold out, sul gradino più basso del podio troviamo Tiziano Ferro con Giorgia e la loro Superstar, posizione numero 3.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, ecco

Superstar, posizione numero 3 per Tiziano Ferro e Giorgia. Dobbiamo ovviamente fare tantissimi auguri a Giorgia, che settimana scorsa ha compiuto gli anni. Non diciamo quanti anni, però rimaniamo educati, però una cosa possiamo dirla: era il mio stesso giorno, il 26 aprile. Ha festeggiato con amici e famiglia, ha pubblicato un bel carosello su Instagram con i festeggiamenti, con scritto: grazie per l'affetto, il tempo vola e noi con lui, ma sognare è lecito a ogni età e che vinca sempre l'amore. A proposito di amore, c'è chi lo dimostra per le persone solitamente, ma anche per il proprio paese, la propria terra natia magari. L'hanno fatto infatti Serena Brancale, Levante e Delia con un ode al Sud Italia. Il mio paese, posizione numero 2 per loro. Mi sento

0: Il nostro artigiano ha dovuto lavorare tanto, ha fatto 3 belle medaglie d'argento per Serena Brancale, Levante e Delia, che troviamo alla posizione numero 2 della classifica di Radio Latte e Miele con Al mio paese, subito prima del riepilogo delle ultime 12 canzoni ascoltate.
1: Numero 12.

0: Ne abbiamo ascoltate ben 24, manca solamente la numero 1.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprogen Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio, è ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 27 2800.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile e riconoscibile ovunque con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrapme e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
7: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
8: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine a partire da 10 euro al giorno anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
7: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
8: E per il tuo matrimonio?
7: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
9: Latte e miele.

0: Stai ascoltando la classifica di Radio Latte e Miele.
1: Siamo alla fine della classifica di Radio Latte e Miele. Abbiamo ascoltato prima la numero 2 e quindi manca ovviamente la numero 1. E direi di fare l'appello. Allora, Paola Iezzi quinta, Annalisa quarta, Tiziano Ferro e Giorgio in coppia sono terzi, Senera Brancale, Delia e Levante secondi. E quindi chi è il primo o i primi? Ovviamente anche questa settimana sono i The Colors. Mancavano solamente loro all'appello e si prendono per la terza settimana di fila il primo posto. Lo stanno facendo bene, trottando verso una bella estate. Sarà una bella estate per loro, visto che si faranno un giro per tutta l'Italia partendo da Potenza il 21 giugno, per poi passare da Milano il 3 luglio, il 17 Locarno, poi Assisi, Gavorrano e Asiago. Una bella estate, una bella canzone di un gruppo che al ritmo del reggae cantano forse il gruppo rock più famoso al mondo. Ci sono i The Colors alla posizione numero 1 con Rolling Stones nella classifica di Latte e Miele.

0: Posizione numero uno per i The Colors con la loro Rolling Stones nella classifica di Radio Latte e Miele, che finisce qui, quindi non mi resta che augurarvi una buonissima serata. Ciao a tutti da Vaschi, alla prossima.
1: Latte e Miele. 18 e 8 FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e Miele è ovunque. Portala sempre con te.

0: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa. Febal casa, Febal casa. Più info su febalcasa.com.
2: Spot. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15.30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante. Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Restare fermo. Vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno, come non l'hai mai visto.
3: Vuoi viaggiare comodo per Roma e risparmiare? Scegli Start Roma. Autobus moderni con sedili confortevoli, wifi gratuito e prese di corrente. Partenze per Roma via Salaria tra i Monti Sibillini a tariffe vantaggiose. Prenota online in pochi clic su startspa.it. Start Roma. Più comfort, meno spesa. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. È ciò che tiene insieme comunità, imprese, città. Ogni giorno, CIP garantisce qualità certificata, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete idrica, dalle sorgenti fino alle vostre case. Un impegno quotidiano fatto di competenza tecnica, monitoraggi continui e investimenti strutturali. CIP ha realizzato il primo acquedotto antisismico d'Italia, un'infrastruttura progettata per resistere, per assicurare continuità del servizio anche nei momenti più complessi. Investiamo nell'innovazione delle reti, nella digitalizzazione dei sistemi, nel controllo intelligente dei sottoservizi e nella tutela costante della qualità delle acque. Tecnologia avanzata, presenza sul territorio e visione strategica. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e solido per le generazioni future. CIP SPA, acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 27 28 00.
4: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
5: Ristorante Country House 3 Quattrì, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3 Quattrì è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
4: Ristorante 3 Quattrì, dove se mangia e se beve lui.
6: A due passi da te, scopri il Festival dell'Appennino, inclusivo di natura, escursioni, racconti, musica, spettacoli ed eccellenze tra i Monti Sibillini, della Laga, la Valnerina e gli splendidi borghi dell'Appennino centrale. Promosso da Commissario straordinario Ricostruzione Sisma 2016 e BIM Tronto. Visita festivaldellappennino.it e i canali social. Domenica 3 maggio ad Amatrice con Federico 40.
7: In Italia è già prima.
8: Latte e miele.
9: Viva l'Italia! L'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.
8: Latte e miele.
10: Ti muovi lentamente, lasci guardare che Italia.
2: Radio Latte e miele.
11: La tua musica italiana.

0: E ora in diretta a Latte Miele, la Lega Pallavolo Serie A. Sette note. Il volley live raccontato, giocato, cantato a 120 battute al minuto.
1: Set e note.
0: Il ritmo del volley.
2: Sette note, eccoci qua per gara 2 di finale scudetto del campionato di Superlega di pallavolo, ovvero il campionato più importante al mondo. Si gioca tra Perugia e Civitanova sul campo di Civitanova. Perugia ha vinto gara 1 3-0. La partita sta per iniziare e devo dire c'è un'atmosfera.

Anche definire elettrica è già eufemistico e devo dire anche che è importante vedere prima dell'inizio della partita in campo 5.000 persone che si sono alzate per omaggiare Alex Zanardi e noi nel nostro piccolo gli dedichiamo l'intera trasmissione perché ha insegnato qualcosa a tutti noi. Sempre il nostro mix con la musica che in questo caso prevede Clara con Prima Donna, a dopo con Sette Note.

Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.

0: Globo, calzature, abbigliamento, accessori, valigeria, intimo per tutta la famiglia. Il rapporto migliore tra qualità e prezzo.
1: Globo Biancheria, per la tua casa.
0: E con una selezione ricercata di marchi di tendenza, casual e sportivi, free shoes, abbigliamento e calzature dalle linee più giovanili.
1: Un euro per l'elettronica su

0: Vita.
1: Shopping al centro commerciale La Torre, Villa Rosa di Martin Sicuro, via Roma 447.
2: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
3: Vuoi respirare e relax? A due passi da Ascoli Piceno? A San Pietro di Lisciano ti aspetta Country House Cuba Vito Bailon. Natura, tranquillità, camere accoglienti per il tuo soggiorno estivo e una splendida piscina immersa nel verde. Dal martedì al venerdì a pranzo scegli il menù veloce a base di carne a 15 euro e pesce a 18 euro. E il sabato sera regalati il gusto della nostra tagliata con menù speciale a 35 euro. Country House Cuba Vito Bailon. Relax, natura e buona cucina. Prenota ora 334 88 12 138 Cubanito Bailon, dove il relax ha trovato casa.
4: A San Nicolò di Teramo dal 1910 c'è Di Sante Mobili, il passato, il presente e il futuro dell'arredamento in Abruzzo. Veneta Cucine, Lube, Creo, il giorno e la notte di Nova Mobili, San Giacomo, Le Fablier, i complementi di Cattelan, Bontempi, le inimitabili camerette Moretti Compact e in un immenso showroom, tanto ma tanto di più. Di Sante Mobili, progetta gratuitamente in 3D l'ambiente dei tuoi sogni. Scoprirai una convenienza che non ti aspetti. E le nostre comodissime formule di pagamento saranno il degno complemento di una proposta senza paragoni. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. Se non hai visto Di Sante, non hai visto tutto.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi super formati, super prezzi. Fino al 14 maggio, confezione da un chilo di pan di stelle mulino bianco a 2,99€. Scopri di più su conad.it.
7: Latte e miele. Beh.

Sette note, eccoci qua dal Palasport di Civitanova, dove si sta giocando il primo set con Perugia, che era andata avanti di un paio di punti, e adesso Civitanova che è ritornata, devo dire, sospinta da un grandissimo pubblico. Inutile dire che non ci sta il classico spillo in questo Palasport, e scava un divario di 4 punti, 16 per Civitanova e 12 per Perugia. Perugia un po' imbambolata, diciamo, dalla determinazione di Civitanova in questo primo set. 16-12 il punteggio. Mattia Bottolo al servizio per Civitanova, parte in questo momento il pallone, la ricezione di Colaci, può palleggiare Giannelli per Semeniuk, che con calma olimpica mette giù il punto numero 13, quindi diventa 16-13 in favore di Civitanova. Lo stesso Semeniuk che si porta a servire per Perugia. Perugia che in gara 1, vinta 3-0, aveva giocato una partita praticamente perfetta, adesso sta anche, come dire, provando il calore del Palasport di Civitanova. Parte il servizio di Semeniuk, ma va decisamente out, rimangono 4 i punti di distacco in favore dei padroni di casa, 17 per Civitanova, 13 per Perugia. Mix con la musica, come sempre, grande canzone, grande artista, grande interprete, anche se secondo me interprete è un po' poco per lei, Fiorella Mannoia, Le notti di maggio.

0: notte.
1: Sette note da Civitanova, primo set che sembra prendere decisamente la via di Civitanova su Perugia, 24 a 18 per i padroni di casa che hanno ben 6 set point da sfruttare, ma soprattutto hanno da sfruttare una superiorità mentale messa in campo in maniera decisiva nel corso di questo primo set. Perugia non ha giocato una gran partita, ma Civitanova li ha messi sotto prima di tutto psicologicamente. Giannelli per Flotinski, che intanto mette giù il punto numero 19. Sembra intorpidita Perugia dopo la prova perfetta di gara 1, mentre Civitanova sembra spiritata, mi verrebbe da dire, sospinta da un grande pubblico. 24 Civitanova, 19 Perugia. Il servizio di Bentara per i perugini sta per attaccare dalla linea dei 9 metri, deve per forza tirare forte Bentara, e così fa, tira molto forte ed è un ace che entra dentro e che fissa il punteggio sul 24 a 20. Credo però sia un po' tardi per la rimonta a Civitanova, basta solo mettere giù un punto. È sempre concentratissimo Bentara, torna nell'area di battuta per giocarsi questo pallone, per cercare comunque una rimonta e comunque un segno di vita di Perugia. Parte in questo momento il suo pallone dai 9 metri, tira stavolta a piazzare la palla, buona la ricezione, il pallone affidato a Bottolo, la palla torna nel campo di Civitanova, ancora un pallonetto che può giocarsi un inedito russo palleggiatore, poi è Semeniuk che poggia la palla con nonchalance dall'altra parte del campo. Vediamo ora 24 a 21, il pallone ancora fra le mani di Bentara, perché la caratteristica di questi giocatori è che alla rimonta ci credono sempre e sinceramente, verrebbe da dire. Ancora Bentara al servizio per Perugia, 24 Civitanova 21 Perugia. Parte il pallone di Bentara, si infrange contro la rete e quindi regala il 25esimo punto a Civitanova. 25 a 21 per Civitanova su Perugia, un 7-0 in questa gara 2 di finale scudetto.
2: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
3: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
2: Suprodin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Nelle prossime ore qualche piovasco a carattere irregolare potrà verificarsi sul nord-ovest. Nella mattinata di domani l'avvicinamento di una perturbazione al nostro paese provocherà un ulteriore aumento della nuvolosità, con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord e sulle centrali tirreniche, minime in aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
6: Medical Center raddoppia. Nel complesso sanitario Villa Rosa di Tortoreto trovi un poliambulatorio moderno con servizi medici all'avanguardia. Visite specialistiche, riabilitazione, fisioterapia, percorsi dedicati al sonno, all'obesità e ai disturbi alimentari, medicina dello sport e servizi per l'età evolutiva. Medical Center Tortoreto, sempre al tuo fianco, vicino a te. Per informazioni e prenotazioni 0861 18 53 400 0861 17 51 396 oppure info@medicalcentertortoreto.it.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
0: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it. Hai voglia di vivere un'esperienza unica tra natura, teatro e tradizione? Il 16 e 17 maggio a Rocca Fluvione arriva Gulliver, il diario di viaggio dei giovani del Piceno. Sabato 16 maggio alle 10 a Forcella ti aspetta un'escursione spettacolo tra sentieri e racconti antichi. Domenica 17 maggio alle 15:30 a Colleiano uno spettacolo itinerante emozionante, Il fiore che illumina il mondo. Eventi gratuiti con prenotazione su Eventbrite. Non restare fermo, vivi il viaggio. Un progetto finanziato da Regione Marche e Presidenza del Consiglio dei Ministri Politiche Giovanili nell'ambito del FNPG 2023. Gulliver, il Piceno come non l'hai mai visto.
8: Gesildo, dove mangiamo oggi?
9: Oggi ti porto al ristorante Chalet numero 7.
8: Ah, ci facciamo una fritturina di pesce?
9: Ma non è. Andiamo a Valle Castellana, in mezzo ai boschi, l'aria buona, la pasta fatta a mano, i funghi, i marroni, roba genuina, raccolta, cotta e magnata.
8: Ma dove sta sto Chalet numero 7? Che già mi è venuta l'acquolina.
9: Arredaggie, a Valle Castellana, telefono 320-7127-040. Guarda, stanno pure su Facebook e su Instagram.
8: Ristorante Chalet numero 7.
9: Un chalet senza mare, ma con gusto di montagna.
10: Latte e miele.

0: leggendario Ligabue, il muro del suono, per ritornare nel Palasport di Civitanova, dove si sta giocando da pochi minuti il secondo set e Civitanova sembra ancora irretire mentalmente gli avversari di Perugia. 6-4 per Civitanova, con Mattia Boninfante al servizio per i suoi e con una falsa riga, ma che sembra più mentale che tecnica o tattica. Sembrano comunque fare un po' meno fatica gli uomini allenati da Medei, padroni di casa, a mettere giù il pallone per terra. Allora vediamo ancora Mattia Boninfante al servizio, 6-4 per Civitanova su Perugia. Vi ricordo, gara 2 di finale scudetto. E si sta concentrando oltre misura il palleggiatore di Civitanova, parte il suo pallone e una ricezione abbastanza complicata, solo appoggiata dall'altra parte si può ricostruire per Civitanova, e poi c'è Nikolov che manda fuori un pallone, devo dire, con non poche colpe. 6-5 per Civitanova su Perugia, dopo con 7-9.
1: Attenzione, c'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchetta e vinci buoni spesa da 100 euro. Cancella la cartolina e scopri subito se hai vinto. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: 18 e 58.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: al mio paese per la premiata ditta Brancale, Levante e Delia. Devo dire, tre donne che sanno quello che fanno e che fanno bene quello che fanno. Allora, noi siamo comunque sempre al Palasport di Civitanova e la musica sembra invece sempre la stessa, quella del primo set, con Civitanova che è avanti di 5 punti, 17-12, Perugia che fa fatica a mettere insieme un contrattacco decente, in questo caso lo fa con Plotinski, e si va 17-13, ma la percezione sembra quella della prima partita, che è Civitanova a prendere 3-4 punti di margine e poi a fare pochissima fatica a mantenerli fino alla fine del set, un 17-13 che non è assolutamente niente di decisivo, ma che insomma preoccupa certamente lo stato emotivo dei perugini, che oltretutto sono poco abituati a inseguire, visto che hanno vinto 34 delle ultime 35 partite giocate. Zavoronok al servizio per Perugia, parte il pallone del numero 4 perugino, la palla ricevuta non benissimo costringe Mattia Boninfante a correre, quindi sulla difesa può ricostruire Perugia, che attacca fortissimo con Bentara e rosicchia così un altro punto, 17-14 il punteggio in favore di Civitanova. A dopo con Sette Note.
1: Che cos'è un viaggio se non esplorare te stesso? Cosa scopri in una città d'arte se non la meraviglia delle tue sensazioni? Tra infiniti paesaggi è la tua vera natura che senti affiorare, e più ti immergi in vie e sentieri sconosciuti, più ti ritrovi, perché la meta ideale è quella che ti fa raggiungere te stesso. Vieni a incontrarti in Toscana. Rinascimento senza fine. visittoscany.com.
2: Spot.
3: Sta arrivando uno degli appuntamenti più attesi dell'anno, la festa del Marino del Tronto ad Ascoli Piceno, in onore di Sant'Antonio Abate. Divertimento per tutti con il Luna Park, spettacoli e musica dal vivo. Giovedì 7 maggio, il sorprendente Mago Alex. Venerdì 8, live i Distretto 13. Sabato 9, sport, raduno auto d'epoca, la Marino Run. E la grande serata con Forever 90 e spettacolari fuochi d'artificio. Domenica 10, tradizione, musica con Mirko Casadei e grandissima lotteria con in palio una Fiat Panda Hybrid. Tutti i giorni stand gastronomici. Non mancare, ti aspettiamo alla festa del Marino del Tronto di Ascoli Piceno dal 7 al 10 maggio.
4: Power Laser. Dal 2008 rendiamo unici i tuoi articoli. Rendi il tuo brand indelebile, riconoscibile ovunque, con incisioni laser e stampi a colori su ogni tipo di materiale. Power Laser è produttore esclusivo dei complementi d'arredo in plexiglass Wrap Me e delle originali cantilettere. Progettiamo e realizziamo articoli per la casa e per la sicurezza aziendale, anche su misura. Telefono 0861 84 10 66. Sant'Egidio alla Vibrata. info@powerlaser.eu. Power Laser. Rendi unici i tuoi articoli. Stampa, incidi, emoziona.
5: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilegna, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
6: Osteria del Porco. Il nostro staff vi invita a degustare il meglio della tradizione culinaria ascolana, dove la qualità si abbina al gusto e alla salubrità di tutti i prodotti. Primi piatti con pasta fatta a mano dal nostro chef e le migliori selezioni di carne cotte alla griglia. Osteria del Porco ad Ascoli Piceno, in Rua della Lupa 5. Dall'antipasto al dolce, il gusto della tradizione ascolana. Su prenotazione compleanni, cene, battesimi ed eventi vari. Giovedì trippa, venerdì baccalà, sabato spuntature. Osteria del Porco. Info 379 24 23 725.
7: Latte e miele.

è notte. Per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino.

0: noi siamo amore.
1: Radio Latte Miele.
2: Radio Latte Miele.
1: La tua musica italiana, anche nel weekend.

0: note.
1: Sette note, bene, sono molti anni che io racconto la pallavolo qui sulla Temiele, eppure non mi stancherò mai di amare questo sport, perché è cambiato tutto, perché siamo 24 a 20 per Perugia su Civitanova, perché è un gioco mentale, una sorta di gioco di scacchi, per cui adesso è Perugia ad avere quattro palloni per chiudere il secondo set e far ricominciare la partita da capo. Ora c'è un pallone un po' pasticciato che regala il 21esimo punto a Civitanova, però Civitanova si è praticamente spenta sul 18 a 14 quando ci siamo salutati qualche minuto fa, e adesso siamo 24 a 21 per Perugia. Perugia è vero che è una grande squadra, è vero che ha messo in campo Loser, centrale argentino che è tra i migliori al mondo e quindi ha una panchina di tutto rispetto, è vero anche che Civitanova è andato sotto soprattutto mentalmente. Il servizio adesso per Civitanova di Mattia Boninfante, la ricezione di Colacci, Giannelli può palleggiare per Bentara, la difesa di Boninfante, poi il muro a tre che consente ancora a Civitanova di ricostruire e a Gargiulo di mettere giù il punto numero 22. Quindi andiamo 24 a 22, state a vedere che non è ancora finito anche questo secondo set. Quindi sì, vi dicevo, pallavolo che ormai i vertici sono sicuramente questi, e quindi sono i dettagli spesso mentali che fanno la differenza. Battuta ancora di Mattia Boninfante, la ricezione sempre di Colacci sulla testa di Giannelli, e poi è Plotinski, autore finora di una prestazione sontuosa, non c'è altro aggettivo per definirla, che mette giù il punto numero 25. 25 a 22 per Perugia e si chiude questo secondo set, si riparte da zero, 1 a 1 fra Perugia e Civitanova. A dopo con sette note.
2: Ok Salute Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
3: Spot. Essere sereni non significa stare fermi, è continuare a vivere ogni momento sapendo di non essere mai soli. Serenity è molto più di un braccialetto, è un servizio di assistenza che accompagna la persona fragile nella sua quotidianità, con discrezione e attenzione. Un supporto costante 24 ore su 24 che offre sicurezza a chi lo indossa e tranquillità a chi è lontano. Cadute, situazioni improvvise o semplici necessità. La nostra centrale operativa è sempre pronta ad ascoltare, rispondere e intervenire con professionalità, perché la vera indipendenza è poter restare nella propria casa, nelle proprie abitudini, con la certezza di avere qualcuno accanto. Progetto Serenity, la sicurezza al polso, la presenza ogni giorno. Attiva il servizio su progetto-serenity.it oppure chiama il numero verde 800 077 717.
4: Se dico Alidama, dico noleggio. Prenoto e parto in sicurezza.
5: Alidama, l'autonoleggio a breve, medio e lungo termine, a partire da 10 euro al giorno, anche senza carta di credito. Auto 5, 7, 9 posti, veicoli commerciali e furgoni frigo.
4: La novità? Noleggio barche e carrelli per trasporto via terra.
5: E per il tuo matrimonio?
4: Anche auto di lusso. Alidama Autonoleggio, San Benedetto del Tronto. Infosedi su alidama.it.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi Disney, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa.
0: Vieni a conoscere il servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio delle Marche in largo 24 maggio numero 1 ad Ancona, sul sito marche.camcom.it oppure scrivi a orientamento@marche.camcom.it.

sette note ed è molto interessante da vedere, sarà molto interessante da vedere questo terzo set appena cominciato, 3-2 per Perugia. Ora va fuori la battuta di Plotinski, andiamo 3-3, quindi sostanzialmente ancora fase di studio iniziale del terzo parziale. Beh, perché non è decisivo, ma dirà molte cose su come si è e se si è ripresa mentalmente Civitanova e se Perugia ha cominciato a pensare che questa partita la può portare a casa. Ora un servizio folgorante di Nikolov, che però viene comunque difeso da Perugia, poi c'è un appoggio un po' improvvido da parte di Bentara che incoccia il muro a tre in trepida attesa e che mette giù il punto numero 4 per Civitanova, 4-3 per i marchigiani, che sembrano comunque avere cancellato, ma questa è la facoltà dei campioni, cancellato il set precedente, e stanno già pensando punto per punto. In rete il servizio di Nikolov e si va 4-5. Questo è il terzo set fra Perugia e Civitanova, gara 2 di finale scudetto. Perugia conduce una gara 0. Ricordiamo che bisogna vincere 3 partite per vincere lo scudetto di Superlega di pallavolo. E noi adesso diamo, come dire, la parola, diamo il verbo a un vero e proprio maestro. Il pezzo si chiama Notte che se ne va e lui è l'immenso Pino Daniele.

Notte che se ne va, Pino Daniele, per rientrare in questa bolgia del Palasport, quindi cambiando completamente atmosfera del Palasport di Civitanova. Siamo nel terzo set di gara 2 di finale scudetto fra Civitanova e Perugia e siamo 11-10 per i padroni di casa di Civitanova. Al servizio Simone Giannelli per Perugia, la ricezione che porta Lepchi ad attaccare la difesa di Perugia, che poi incarica Bentara di metter giù il pallone numero 11 e Bentara non tradisce le attese del suo palleggiatore, mette giù il pallone del pareggio. Fino a due minuti fa avremmo detto che Civitanova aveva scavato un break abbastanza decisivo e adesso siamo a dirvi che è cambiato ancora tutto. Siamo 11 pari e la partita è più che mai in parità. Vive di passaggi, come dire, mentali più che tecnici, perché qui si gioca sull'elettricità fuori e soprattutto dentro il campo. Ancora Giannelli al servizio, parte il suo pallone, la palla finisce decisamente out e così il 12° punto entra, diciamo, gratis nelle casse di Civitanova, che va al servizio con Eric Lepchi, il numero 4 canadese. 12 per Civitanova, 11 per Perugia. Parte il servizio dai 9 metri di Lepchi, la ricezione di Semeniuk, palleggio di Giannelli, primo il pallone che viene giocato molto forte da Bentara e che la difesa di Civitanova non riesce a tenere e quindi si va 12 pari. A dopo con 7 notti.

0: Sette notte, Palasport di Civitanova, gara 2 di finale scudetto con Perugia che è avanti su Civitanova 24-21. Tre set point preziosissimi per i perugini, il primo dei quali è fra le sapienti mani di Ben Tara, autore fino a questo momento di una partita abbastanza esplosiva dal punto di vista delle saracche che ha tirato giù. Parte il pallone dai 9 metri e tira l'ennesima saracca, questa volta che però si va infrangere in mezzo alla rete, regala così il 22esimo punto a Civitanova che va a servire sul 24-22 e deve recuperare ancora 2 punti per poter salvare questo set con il suo palleggiatore Mattia Boninfante. 24 per Perugia, 22 per Civitanova. Parte il servizio di Boninfante, la ricezione che consente a Giannelli di affidare il pallone proprio a Bentara, poi c'è l'attacco difeso di Semeniuk che manda Bottolo a provare un pallonetto tenuto in piedi dalla difesa di Perugia che ancora può ricostruire. Giannelli per Semeniuk, chirurgico nell'appoggiare il pallone contro le falangette, verrebbe da dire, del muro. Entra anche il punto numero 25, 25-22 per Perugia e si va 2-7-1 per i perugini. Bisogna dire che non stanno giocando la loro migliore pallavolo i giocatori di Perugia e che Civitanova sta giocando tutto sommato una buona, ottima partita. Il problema sembra essere il fatto che Perugia ha forse una panchina un po' più lunga e ha forse più equilibrio nei sei che sono in campo. Questo probabilmente è la spiegazione del perché in questo momento siamo 2-7-1 per Perugia. A dopo con 7 notti.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
3: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
4: Start. Viaggia sicuro, comodo e puntuale. Fallo con la Start. Con i nostri servizi potrai scoprire Ascoli Piceno, la Riviera delle Palme e i suggestivi borghi del Piceno. Inoltre puoi raggiungere comodamente Roma a prezzi vantaggiosi. Scegli Start anche per i tuoi viaggi, noleggiando uno dei nostri autobus Gran Turismo. La nostra flotta composta da veicoli di ultima generazione a basso impatto ambientale ti porterà dove tu desideri. Scopri le nostre tariffe anche a prezzi agevolati. Info al numero verde 800 44 3040, www.startspa.it. Servizio clienti chiocciola startspa.it. Scarica orari e tratte tramite le due app Google Maps e Moovit.
5: In provincia di Teramo, Studio 2000, agenzia pubblicitaria Studio 2000, specializzata nella cartellonistica 6x3. Studio 2000, a Giulio Nova Paese, Corso Garibaldi 17, telefono 335-5793012, 335-5793012.
6: Il miglior pesce dai mari di tutto il mondo direttamente sulla tua tavola. Da Giorgio Mare, qualità e freschezza sono una garanzia. Oltre 150 specialità, tra pesce surgelato, piatti pronti, panati croccanti e tante altre delizie di mare. Tutto quello che serve per realizzare pranzi e cene a base di pesce, complete, dall'antipasto al dessert. Il mare a portata di mano, con la qualità e la convenienza garantite da Giorgio Mare. Vieni a trovarci a Garrufo di Sant'Omero, in via Tario Rufo.
7: Centro Carne, filiera chilometro zero, convenienza e risparmio, prezzi all'ingrosso e carne di qualità. Alleviamo e lavoriamo con cura le nostre carni provenienti da stalle certificate benessere animale. Centro Carne, vieni a trovarci nei nostri store a Sant'Egidio alla Vibrata e a Sant'Omero. Chiamalo 0861 88 71 99. Vai sul sito www.centrocarne.com.
8: Latte e miele.

0: 20 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
2: Latte miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
4: Nuova settimana con le stelle di latte e miele. Ariete, grande energia, voglia di fare, ma qualche ostacolo pratico. Più volte ho spiegato, soprattutto chi si è dovuto fermare, chi è rimasto in silenzio, magari non per colpa sua, ora deve riprendere quota e magari i risultati non sono come prima. Ma se si agisce con cautela e lungimiranza, presto ci sarà fortuna in arrivo. Il Toro, con Mercurio nel segno, ha belle idee e buoni progetti, quindi è un periodo attivo sul lavoro con possibilità concrete nelle prossime settimane. Serve impegno e anche un po' più di disponibilità in amore. Per i gemelli, giornate un pochino sottotono, nervose, forse manca il supporto di qualcuno, presto arriverà una ripresa, un recupero dell'energia e tra l'altro devo dire che le idee buone non mancheranno. Il Cancro vorrebbe avere un po' più di chiarezza in alcuni rapporti, c'è stata una delusione, una persona che pensavi fosse dalla tua parte si è rivelata lontana. Questo vale anche per il lavoro, è tempo di affrontare verità, sistemare legami importanti. Leone, stelle molto favorevoli per progetti, sentimenti, e questo è un momento anche di preparazione ad un'estate importante, quindi ci vuole un po' di pazienza, ma puoi proporti, farti valere, fare dei test, affrontare, diciamo così, anche dei colloqui per ottenere molto a breve. L'unica attenzione è quella riguardante le questioni economiche e le spese. Vergine, tensioni e stress passeggeri, soprattutto nei rapporti, e poi da metà settimana migliora tutto. Con più chiarezza può essere portato avanti un amore che in questi giorni porta delle piccole intolleranze o momenti di incomunicabilità. Bilancia, maggiore lucidità dopo un periodo pesante, devi però fare delle scelte importanti per il futuro, soprattutto nell'ambito del lavoro, e qui metto in discussione non le tue scelte ma quelle degli altri, soprattutto se fino ad oggi ti sei sentito messo da parte, hai dovuto ripartire da zero. Vuoi ottenere maggiori considerazioni, è ovvio che sia così. Amore in recupero, Venere aiuta. Scorpione, settimana forte ma impegnativa sul piano economico perché l'opposizione di Mercurio porta maggiori spese. Importante sentirsi sostenuti anche dall'esterno. Se ti fanno una proposta, se vuoi proporre qualcosa, agisci liberamente. La seconda parte di maggio sarà fortunata assieme al mese di giugno. Il Sagittario vive un desiderio di cambiamento, di crescita. Per quanto riguarda il lavoro, Marte e Saturno promettono bene, Giove addirittura ancora di più da luglio, ma in amore serve un po' di pazienza. Probabile che qualcuno, dopo una storia conclusa o magari una situazione deludente, non si sia ripreso, magari non voglia rimettersi in gioco. Per chi ha una storia da tanto tempo è necessario ritrovare stimoli. Capricorno, tanto stress, tanta fatica, però c'è un po' di sollievo, decisioni importanti in vista. Magari stai lavorando con persone diverse dal passato. C'è stata una promessa non mantenuta, ti avevano offerto un programma, pensavi che qualcosa andasse a buon fine, poi c'è stato uno stop, vai oltre, hai le spalle larghe. L'Acquario deve stare attento alle spese con questo Mercurio contrario. Amore e incontri però sono favoriti. Insomma, vince la fantasia, vince la passionalità. Attenzione però nelle questioni burocratiche, nel maneggiare carte di credito, conti, perché c'è da rivedere qualcosa o magari da proteggersi. Pesci, emotività alta e qualche tensione nei legami interpersonali. Hai bisogno di stabilità, hai bisogno che qualcuno riconosca la tua presenza anche nel lavoro. Giornate un po' stralunate, da mercoledì va meglio. Vi abbraccio, vi aspetto domani. Ciao!
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. Troverai una cartolina, cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. La spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.

0: Rolling Stones, The Colors, per rientrare qui dal Palasport di Civitanova, dove siamo 13-11 per Perugia sui padroni di casa marchigiani. È una partita molto difficile da interpretare, sia per noi che la stiamo guardando da bordo campo, sia io credo anche per i giocatori in campo, perché sono veramente continui capovolgimenti di fronte che sembrano avere più a che fare con il piccolo dettaglio, ma d'altra parte quando ti stai giocando una finale scudetto del campionato più importante del mondo è solo il dettaglio quello che conta. 13 per Perugia, 11 per Civitanova. Sebastian Solé, centrale argentino in forza Perugia, al servizio, sta per partire il suo pallone dalla linea dei 9 metri, tira la sua consueta battuta flottata, la ricezione di Civitanova che poi manda Lepki ad appoggiare la palla in quasi accompagnata, sembrerebbe, infatti viene chiamato un video check dai giocatori di Perugia e di conseguenza da Angelo Lorenzetti, l'allenatore. Vediamo se, anzi no, la palla viene, il video check viene chiamato sulla palla in o out. Dicono i giocatori di Perugia che nessuno ha toccato il pallone, nessuno di loro ha toccato il pallone, per cui potrebbe essere fuori il pallone. In realtà pizzica la riga ed è dentro, per cui si va 12 per Civitanova, 13 per Perugia. A dopo con 7 note.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
2: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Suprodin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
3: Latte miele.
4: Si può scivolare, se così si può dire, questi uniti cuori.
3: Latte miele.
5: Scivolare nel corso degli anni e non pesare sul cuore degli altri.
6: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azz!

0: Sette note.
1: Sette note dal Palasport di Civitanova e siamo nel quarto set fra Perugia e Civitanova, 2-7-1 per Perugia, 19-17 sempre per Perugia, dopo un infinito video check su un pallone molto contestato e anche molto difficile realizzare per anche le macchine ad altissima definizione del video check. Ora un pallone che danza sulla rete, l'arbitro non fischia e si continua a giocare, può costruire Perugia con Giannelli che appoggia il pallone con una difesa inusuale di petto di Mattia Bottolo, che regala però, visto che la palla finisce fuori, il punto numero 20 a Perugia, un pallone molto disordinato. Dicevo di un video check che avrebbe potuto essere già determinante, avrebbe portato Perugia avanti di 5 punti, in realtà poi è andato a Civitanova e quindi col punto successivo sono andati a meno 2 nel giro veramente di 8 secondi dopo un minuto e mezzo che è sembrato eterno di video check. 20-17 per Perugia e Agustin Loser al servizio, parte il pallone del centrale argentino, la palla finisce out, viene chiamato un video check per verificare se il pallone è dentro o fuori, è Giannelli che lo chiede al suo allenatore. Devo dire, dalla nostra postazione che è praticamente a 5 metri dalla riga di fondo campo di Civitanova, ci sembrava, non so perché quando si commenta così le cose sportive si parla al plurale, ci sembrava out il pallone e così è decisamente out, un video check abbastanza sprecato dal capitano di Perugia. 20-18 è Gargiulo al servizio e noi ci sentiamo dopo con sette note.
2: Start. Con MediaMind prenota i tuoi impianti pubblicitari fissi 6x3 ad Ascoli Piceno, zona Via Napoli, Monticelli e zona Mezzina di Castel di Lama. Telefona 0736 30 41 31.
3: Se di gusto vuoi mangiare genuino e salutare, ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
2: Ristorante Country House 3x3, sala banchetti, camere, cucina tipica abruzzese, in un castello da favola, su una splendida collina con vista mare. A pranzo menù a 15 euro. Il ristorante Country House 3x3 è a Corropoli. Per info e prenotazioni 0861 85 69 76.
3: Ristorante 3x3, dove se mangia e se beve lui.
4: Per la tua pubblicità su Radio Latte Miele 0736 30 41 31.

0: Sette note, eccoci qua e c'è il primo match ball per Perugia, 24 per Perugia, 23 per Civitanova, e va a servire il capitano di Perugia e anche per inciso della nostra nazionale, Simone Giannelli. Lo vediamo con il suo consueto rituale a propinquarsi al servizio. Parte ora il servizio di Giannelli, la palla giocata su Lipki con una decisione incerta nella ricezione, può ricostruire Perugia per Plotinski che mette giù la palla numero 25 a 23, il punteggio per Perugia che espugna così un difficilissimo campo di Civitanova, una partita molto nervosa, piena di errori in battuta ma molto molto carica di elettricità, è il certificato assolutamente delle finali scudetto, partite che hanno un'importanza capitale per le squadre che si stanno giocando tutta la stagione in pochi minuti. Vince quindi Perugia 3-1 a Civitanova, si porta 2-0 e quindi mercoledì a Perugia ha il primo, come dire, match ball scudetto per poterselo aggiudicare tra le mura amiche. Noi naturalmente ci saremo a raccontarvi gara 3. È tutto per oggi, ci sentiamo domani con Fuori Banda e sia la sigla.
1: Latte Miele e Lega Pallavolo Serie A vi hanno raccontato in diretta
2: Set e Note,
1: il ritmo del volley. Radio Latte Miele,
3: Radio Latte Miele,
1: la tua musica italiana anche nel weekend.

0: Umbi Racing cresce. Umbi Racing, oltre a risolvere ogni tipo di problema meccanico o elettronico di tutti i tuoi mezzi, esegue tagliandi di tutte le marche anche in garanzia. Cambi gomme, revisioni, vendita di ricambi originali e anche aftermarket. E puoi scegliere di pagare in comode rate a zero costi e interessi anche senza busta paga. Oggi, grazie all'agenzia Italia Racing Car di Tardio Ilenia, puoi pagare le tasse automobilistiche, rinnovo patenti, trasferimenti di proprietà e tanto altro ancora. Vieni a trovarci nella zona industriale di Campovalano o chiamaci allo 0861 56 99 84. Seguici su Facebook e Instagram.
1: Scopri la nuova app di Radio Latte Miele Marche Abruzzo. Nuova grafica più intuitiva e musica sempre con te. Ascoltaci ovunque, interagisci con un click e vivi ogni emozione. Scaricala ora su App Store e Google Play. Radio Latte Miele Marche Abruzzo, la tua musica italiana.

uno. Non cercavi guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno, e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai,

0: Cosa vuol dire per noi il Rinascimento? Farsi cullare dalle onde.
1: Solcarle a nuoto, a remi, a vela.
0: Scoprire isole di silenzio.
2: E oasi di divertimento.
0: Scegliere ogni giorno tra ozio e sport.
1: Tuffarsi in infinite sfumature di blu.
0: E poi farsi abbracciare dalla sabbia.
1: Vivi un'estate immensa. Toscana, Rinascimento senza fine. Visit tuscany.com.
3: L'orgoglio dei vent'anni, e anzi ma vi dissi addio.
4: Latte miele.
5: Telefona tra vent'anni.
4: Latte miele.
6: Antiruggenti nei tropici.
7: Radio Latte miele.
4: La tua musica italiana.

0: Ok Salute e Benessere ti aspetta in edicola. Scopri con Alessia Ventura come la malattia di sua madre ha cambiato il suo modo di vivere e di prendersi cura di sé. In più, tutto sulla crononutrizione. Quando mangiare per stare meglio. Ok Salute e Benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1963. Sì.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana. A Radio Latte Miele suonano gli anni 90. 1996,

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2018.

0: la tua musica italiana.
1: Forse il vero amore vuol restare grande, preferisce chiudersi e morire in un colpo.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero.

molte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: Mezzanotte e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005,

0: Mezzanotte e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

mesi ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte e miele. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.